0: Dirba,
1: sì, credo che una regola debba essere fissata. E io personalmente innalzerei anche l'età di 13 anni, magari a 16,
2: ecco,
1: perché già a 13 anni lo vedo, diciamo, come abbastanza bassa.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. Sì, sì. 13 grazie. È pure presto.
3: È un sacrificio di gestione, ragazzi, ma svegliatevi. Ai figli bisogna dire no. I figli si crescono con i no. E io ne ho cresciuti due.
0: Brava. Bene. Brava, anche questo resta molto in ambito accademico, però ci piace
4: buongiorno
0: molto.
4: Kiss Kiss. Allora, il mio pensiero è che io sono d'accordo con Adriana, i social o comunque il telefono in generale ha un'età comunque, perché di questi tempi va saputo usare,
0: certo.
4: È tutto troppo precoce di questi tempi.
5: Ecco.
4: Ciò
5: però...
4: che mi preoccupo, che potrebbe preoccupare, anche se non deve essere una scusante, è magari che rischiassero l'esclusione questi ragazzini, perché ormai... Ah, se non hai quello, se non hai quell'altro.
5: È vero.
4: Quindi non so, è quello, anche se ripeto, non è una scusante, purtroppo.
5: Sì, sì, sì. Noi abbiamo un ragazzo qui tra noi che è stato emarginato ai tempi della scuola perché non aveva niente, era un ragazzo sfortunato, il nostro Pica, e comunque questa cosa gli ha creato dei danni. Quindi un po' Pica è il nostro feticcio, no? Come dire, di quello che può succedere quando a un bimbo non dai niente, quindi non dai il telefono, non dai i social.
0: Ma poi ha avuto un riscatto nella vita, dai.
5: Ha avuto un riscatto sociale.
0: Sta qui, sì, è il re delle
5: infatti,
0: feste.
5: Ogni cosa
0: siamo.
5: Che lui fa, lui dice, è la mia rivalsa sociale.
0: No, sentiamo ancora.
6: Ciao Pippo e Adriana, sono Anna di Lodi.
0: Ciao Anna.
6: Pippo, hai detto una cosa giusta.
5: Sempre.
6: Io sono
5: dico.
6: D'accordissimo col fatto che per i minori ci vuole un divieto, ma anche per gli adulti. Oramai è una cosa incontrollabile.
5: È vero.
6: Cioè, esci, io parlo sul lavoro, ti chiedono, andiamo in pausa. Appena si fermano, sempre con mano questi cellulari. Sempre. Una cosa indescrivibile. Ciao
5: Anna.
6: Buona
0: ciao,
6: giornata.
5: Allora Anna, benissimo quello che dici, grazie, ma non ti permettere mai più, non permetterti mai più di dire Pippo hai detto una cosa giusta. Io dico solo cose giuste. Andiamo avanti.
0: Ecco,
5: grazie.
0: Qua andiamo avanti. Grazie, Pica, metti...
7: per piacere sì.
5: Come per piacere sì? Ma come ti permetti?
8: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Ma la bellezza di questa canzone che abbiamo riascoltato tutti in religioso silenzio qui in studio, fantastica.
1: Adriana, era il 2023, sì,
0: sei
1: ero emozionata con questo pezzo, però adesso Pippo dobbiamo dare un aggettivo flash per ogni segno zodiacale perché apriamo una nuova settimana.
0: Quindi devi fare 12 aggettivi, mamma mia.
1: E dai!
0: Vai!
1: Oh, poi, allora, qui abbiamo un capricorno, un cancro, un gemelli, una vergine e un toro. Vedete un attimo, cioè capiamo.
0: Scusa,
1: tra
0: ma non
1: noi
0: potremmo
1: se
0: invertirci
1: va bene
0: i segni. Sarebbe più giusto che io fossi un toro e tu una vergine.
1: Ma magari sì.
0: Cos'è? Io una vergine e tu un
1: ma
0: toro.
1: Ma non sono pronta ad essere così.
0: Non si capisce più niente, il mondo si è capovolto.
1: Non sono
0: il
1: pronta.
0: Il mondo sta andando a rotoli.
1: Ad essere come te, sinceramente.
0: Andiamo avanti.
1: Oh, dai, vai con la sigla.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Nel caso di Adriana, se le parlano tu sta zitta, ma lei invece parla.
1: Allora ci siamo riuniti, insomma abbiamo fatto 48 ore di reunion con i miei, diciamo,
0: quanti
1: fidatissimi
0: siete?
1: 45.
0: Aumenta sempre questo team.
1: No, certo, sì. Perché allora senti...
0: 45 persone per redigere l'oroscopo che state per ascoltare, prego.
1: Psicologi e astrologi, va
0: pure,
1: bene? Allora, un
0: psichiatri
1: attimo,
0: no?
1: No,
0: te lo chiamo
1: ancora,
0: io.
1: Ancora no, poi ci arriveremo. Allora, partiamo subito dal segno dell'Ariete. Questa settimana per voi si apre, l'aggettivo è inarrestabile.
0: Inarrestabile.
1: Che figa che sei contento. Ah, poi toro, eccomi. Imperturbabile.
0: Mamma mia, sì, non gliene frega niente. Il mondo può cadere anche Arduino. È toro?
1: Ah, Arduino sei toro?
0: Sono anch'io. Ah, Andrea.
1: Ah, Andrea è toro, giusto.
0: È toro. Sì,
1: siamo
0: pure
1: imperturbabili,
0: Andrea.
1: È vero.
0: Lo so,
1: vero,
0: io l'ho scoperto venerdì come imperturbabile.
1: Sì. Poi gemelli, elettrico. Poi andiamo al cancro, intuitivo.
0: Intuitivo, bene.
1: Leone.
0: Prego.
1: Folgorante. Poi vergine.
0: Prego.
1: Infallibile. Ecco qua. Era
0: grazie,
1: proprio quello che
0: siamo
1: aveva bisogno.
0: Noi amici della vergine che state ascoltando
1: bisogno
0: nella radio. Grazie.
1: Siamo messi a posto perché altrimenti rompevi stamattina. Ecco qua. Quindi.
0: Sono infallibile. Sì, sì.
1: Ci abbiamo messo 10 ore per scegliere questo aggettivo.
0: Tenevo a spiegarti, Adriana, che soprattutto sessualmente siamo infallibili, cari amici della Vergine.
1: Pippo, mi è andato bene la luna di miele. No, perché quello è stato tipo il matrimonio.
0: Ma dopo
1: il matrimonio si prevede che ci sia la luna di miele o comunque la prima notte.
0: Avevo la casa con terrazza sul mare.
1: E chi c'era lì dentro?
0: Quelli sono fatti miei.
1: Devo chiacchierare un po' con la signora della tenuta. Allora, poi andiamo, quindi vergine infallibile. Oh, dateci i vostri feedback come sempre, scriveteci WhatsApp. Poi bilancia irresistibile.
0: Prego.
1: Allora,
0: irresistibile la bilancia.
1: Scorpione.
0: Sì.
1: Magnetico.
0: Prego.
1: Sagittario, incontenibile.
0: Prego.
1: Capricorno. Roccioso. A capire.
0: Prego.
1: Roccioso. Acquario, imprevedibile.
0: Prego.
1: Pesci, visionario. Allora,
0: brava.
1: Se vi siete riconosciuti, se pensate che questi aggettivi possono essere anche un augurio per affrontare questa settimana, scriveteci.
0: Io mi sono riconosciuto tantissimo, mai come oggi approvo il tuo oroscopo.
1: Hai visto?
0: Sì.
1: 347-490-0042, ok?
0: A bugiarda!
1: Ah, è vero!
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Ok.
0: Prego. Adesso salutiamo per la prima ora perché sta per arrivare le news che incombono sulle nostre teste a quest'ora come sempre. Ma prima però c'è una canzone meravigliosa che arriva dal lontano 1981.
1: Prego.
0: Adriana, annunciala tu. Prego.
1: Allora, ho qui 16 secondi in questo momento. Noi vi regaliamo sempre delle perle, no? Della musica nazionale ed internazionale, dei pezzi che hanno fatto la storia della musica. Dal 1981 arriva il nostro History Kiss a chiudere la prima ora. Men at Work con Who Can It Be Now.

0: Live in Aula, canzone bellissima dei mitici Men at Work australiani, ci ha introdotti quasi alle news. Sono le 8, ancora buongiorno da Radio Kiss Kiss, saluti alla nostra redazione. Chi c'era? Sta oggi
1: Alessandra Prea. Sì, sì, che salutiamo.
0: È la mia festa, è venuta sì, da Torino, è stato bello, un bacio, grazie.
1: Incontrare Alessandra, sia lei che Umberto Aprea, quindi grazie, li salutiamo mille. Entrambi. Allora, cambiamo completamente argomento, c'è un signore che ha fatto causa alla sua azienda perché il suo lavoro era diventato troppo noioso. Ha vinto anche la causa, ha preso 40.000 euro per questa storia qui.
0: Grazie.
1: Aspetta, grazie. Prego.
0: No, perché crea precedente, no? Allora, se gli ascoltatori provassero noia per te, che ce lo facessero sapere, no? In modo che noi ti facciamo causa.
1: No, facciamo causa a chi?
0: A te.
1: A me?
0: Sì.
1: Ah, per la noia.
0: Ci procuri noia e quindi magari ce lo fanno sapere.
1: No, no? Però io per esempio, cioè, ecco, per esempio, se ti annoi, se fino a quel momento avevi delle mansioni ben precise e per esempio il capo di questa azienda per cui lavori ti toglie tutto, ti depriva di ogni ruolo, tu ti annoi. E infatti questo signore qua lavorava nel settore dei profumi, aveva delle mansioni molto importanti, anche dei clienti importanti. Perdendo questi clienti è stato demansionato. A un certo punto, dalle 9 alle 17, lui faceva in azienda praticamente il nulla.
0: Il nulla.
1: Si annoiava e ha detto basta, io faccio causa all'azienda. Ed è il contrario del burnout. Sai come si chiama? Bore out, cioè da noia.
0: Sì, da sì. E ha vinto la causa.
1: Ha vinto la causa.
0: Cioè, quindi che succede? Ha vinto dei soldi?
1: 40.000 euro. Sì,
0: beh,
1: sì.
0: Non male.
1: Perché
0: no?
1: Effettivamente è stato. Beh, se la mettiamo dal. Se la guardiamo da un altro punto di vista, cioè sotto il profilo del demansionamento, cioè lui è stato deprivato di un ruolo e quindi a quel punto non faceva più nulla,
0: è vero.
1: Però qualcun altro avrebbe goduto, avrebbe gioito, lui invece, che è un ambizioso, questo signore qua ha detto no, non va bene così, voglio il mio ruolo importante e basta.
0: Mi sembra giusto, bravi, facciamo un applauso alla magistratura che ha dato ragione, i giudici, insomma tutti.
1: Allora, noi vogliamo sapere una cosa da voi, ma proprio in maniera molto sintetica. Il vostro lavoro è noioso? Non vogliamo sapere se è impegnativo.
0: Cioè, vi fa due palle andare al lavoro.
1: È noioso?
0: Posso dire la mia?
1: Sì.
0: Sono 36 anni che faccio questo lavoro, non c'è stata mai una mattina in cui non abbia avuto entusiasmo di farlo. È proprio difficilissimo. Eppure ci hanno provato, qualcuno intorno a me ha provato a togliermelo, ma non ce l'hanno fatta finora.
1: Quando ti piace molto quello che fai, in effetti è un po'... succede questo.
0: Quindi io posso dire che mai ho provato questa sensazione di essere annoiato nel fare questo lavoro. Però posso capire che c'è chi si annoia.
1: Beh, ci sono tanti lavori che sono proprio oggettivamente.
0: Noi siamo fortunati, quindi come dire.
1: Ci sono lavori che sono oggettivamente noiosi. Il vostro lavoro vi annoia? Le vostre mansioni sono noiose? Vi piacerebbe fare altro? Vi piacerebbe fare di più? 347 490 0042.
0: Però siate sinceri, anche va ascolta il capo, quindi non lo volete dire, potete anche dire no, non sono annoiato, ma ogni tanto, capito? Perché magari c'è il capo che li ascolta, questi dicono no, mi fa due palle così al mio lavoro, non lo dicono.
1: Ci
0: no?
1: sono anche lavori che osservano una routine ben precisa che può essere molto grigia e stancante.
0: Allora, chi diciamo ha la risposta giusta, quella che noi vogliamo, ovvero sì, mi annoio e noi gli suggeriamo poi di fare causa al lavoro, può girarci intorno, ecco, non essere così diciamo didascalico nella...
2: Garantiamo che l'anonimato.
0: Garantiamo che
1: sì,
0: se volete
1: no?
0: Pica vi trasforma. No, Pica, allora, se dobbiamo trasformare una cosa seria la voce, non fare pagliacciate. Lui comincia a trasformare le voci che fanno ridere poi degli ascoltatori
1: e poi non è più una cosa
0: facciamo
1: seria,
0: facciamo un esempio
1: diventa
0: di trasformazione
1: divertente.
0: Della voce di Pica. Allora, chiama Matteo da Roma, vuole dire che lavora in un'azienda di grafica, si è rotto le palle e Pica lo trasforma così.
3: Ciao, sono Matteo di Roma e io mi sono stancato. A me mi viene da ridere.
1: C'era anche quella Paperino.
0: Sì.
1: Cioè, quella la voglio io, scusa.
0: Vuoi quella Paperina? Allora, Adriana, tu chi sei? Aspetta di
1: allora, un attimo solo.
0: Sì, sì, sì, vai. Sentiamo.
4: Ciao, sono Eliana. Quello che sto per dirvi è molto triste e serio.
0: Sai che sembra la tua voce? Quella, quella delle quando alle Iene intervistano le escort.
4: Sì, sì, sì, sì, è vero.
0: In genere, alle Iene intervistano le escort e mettono sta voce qua.
4: Sì. E ciao, sono Natasha. Dai, ma è rallentato.
0: Va bene, allora 347 490 0042, lasciagliela. 347
4: Tagli!
0: No, lasciala così. 347 490 0042, mandateci i vocali Ah, finalmente così non parlo.
4: Sei cretino!
0: Allora, mandateci i vocali. Vogliamo sapere se voi siete annoiati o no sul lavoro. Lo ripeto, 347. Stai zitto, che sto parlando. 347-490-0042. Grazie, Adriana.
2: Le canzoni.
5: Sotto la doccia. Gloria, manchi tu nell'aria. Manchi come sole. Manchi più del sale.
0: Allora te l'ha tolta, adesso puoi parlare. Parlerebbe... Allora, Adriana parlerà così per tutto il programma. Intanto arriva Umberto Tozzi dal 79. Questa è una bellissima Gloria, canzone diventata poi, grazie a un artista che si chiamava Linda Ronstadt, non vorrei sbagliarmi, diventata famosa in tutto il mondo. Gloria.

0: il successo era Laura Branigan, però io infatti appena ho chiuso il microfono ho detto ma era Laura Branigan o Linda Ronstadt? Era Laura Branigan.
1: Ok,
0: e poi
1: okay.
0: Ha cantato anche Self Control di Raff, facendo diventare anche quella canzone di Raff famosissima nel mondo, come è successo con Gloria Lumberto.
1: Quindi
0: Tozzi.
1: Era doveroso fare questa piccola correzione.
0: E sì, posso dire una cosa, io sono molto felice e orgoglioso, lo dico sempre, perché abbiamo ascoltatori stupendi, che sanno tutto, onniscienti.
1: E sono super attenti.
0: E super attenti. E subito hanno scritto: Pippo, guarda che forse era Laura Branigan. No, non forse, avete ragione, era Laura Branigan.
1: Sì, sì.
0: E ho avuto un attimo di defiance, però poi mi sono ricordato subito dopo.
1: Ok.
0: Grazie.
1: Allora, può succedere. Allora, torniamo al lavoro noioso. Questo signore qua ha fatto causa alla sua azienda perché ad un certo punto il suo compito era diventato noioso. Dalle 9 alle 17 era in ufficio senza fare nulla e lui ad un certo punto ha detto: io non voglio essere retribuito, perché poi lo avevano demansionato ma non gli avevano toccato lo stipendio.
0: Ah, vedi?
1: Per cui lui continuava ad essere pagato ugualmente.
0: Però,
1: ma
0: niente,
1: non faceva nulla,
0: non era soddisfatto.
1: Sentiamo.
2: Pippo e Adriana, buongiorno. Io vorrei annoiarmi solo per fare causa e prendere 40.000 euro. Però amo il mio lavoro.
0: Ama il suo lavoro. Non sta mai, però dici anche cosa fate.
1: E non ritieni che sia noioso. Infatti, specificate anche che lavoro fate. Sentiamo.
3: Buongiorno, Adriana. E
1: buongiorno.
3: Pippo.
0: Ciao, buongiorno.
3: Io nel mio lavoro non mi annoio. Perché praticamente
0: no,
3: ogni giorno è sempre diverso. Faccio il sommozzatore.
0: Sommozzatore, bello.
3: Ogni giorno un'esperienza diversa in acqua.
0: Anche
3: e
0: un lavoro pericoloso.
3: In questo momento sto andando ad Acciaroli.
0: Bello.
3: Per una liberazione su una condotta subacquea. Chischis a tutti.
1: Ciao, chischis a te.
3: E anche un lavoro Dragone.
0: Ciao Enzo, buon viaggio, buon lavoro ad Acciaroli, il mare è stupendo, ma anche un lavoro molto pericoloso, bisogna stare molto attenti. Abbiamo chi abbiamo?
1: Abbiamo Palma da Modena. Ciao Palma.
4: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Palma, buongiorno.
1: Allora,
0: piacere, io sono Pippo, lei è Adriana, benvenuta.
4: Grazie.
0: Grazie.
1: Tu sei responsabile qualità in un'azienda alimentare, giusto?
4: Sì, sì.
1: Ok.
4: Perfetto.
1: E il tuo lavoro è noioso?
4: Allora, il 90% delle volte no, però c'è quel 10% che occupa alcune attività che sono rutinarie.
1: Appunto.
4: Considerando che qualità, ci sono degli standard da rispettare, quindi è ovvio che alcune attività siano sempre le stesse.
0: Sì, sì, allora praticamente lei ci sta girando intorno, quindi è la persona che cercavamo. Hai mai pensato di fare causa all'azienda per questo motivo?
4: No,
0: no, perfetto.
4: Assolutamente no.
0: Ti abbiamo dato uno spunto noi stamattina?
4: No,
0: ma manco per un attimo ci hai pensato?
1: Però, per esempio,
4: no.
0: Va bene, a posto.
1: Quante persone a parità di stipendio, però cambiando il proprio ruolo all'interno di un'azienda, cioè
0: lo sta chiedendo a lei,
1: in generale,
0: di cui non ricordo il nome, purtroppo.
1: Palma,
0: prego.
1: Cioè, farebbero una contestazione, cioè io guadagno sempre lo stesso, faccio niente perché dalle 9 alle 17 non faccio praticamente nulla, mi annoio e faccio causa, eh? È strano, no?
4: Sì, ma lì gioca molto il carattere della persona. Ci sono alcune persone accomodanti e quindi non hanno ambizioni e non vogliono. Gli va bene così.
1: Appunto, è vero. Chi non ha ambizione.
4: E quindi diciamo, lo stipendio arriva a fine mese senza fare alcuno sforzo. E altre invece che hanno una coscienza e dicono: ok, però io voglio fare altro, non voglio essere passivo nel mio lavoro.
0: Bene.
1: Allora Palma,
0: grazie.
1: Ti ringraziamo.
0: Grazie mille, ti auguriamo una bella giornata. Grazie per essere
4: grazie
0: stata con
4: voi.
0: Noi. Grazie,
1: chi sa te.
0: E buona giornata. Ciao.
1: Ciao, ciao.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao,
5: allora, attualmente faccio amministrazione e contabilità da circa 2 anni e devo dire che è abbastanza paloso.
0: È paloso.
5: E pensare che ho cambiato perché ero davvero stressata nell'altro lavoro dove facevo chiusura a sinistri, vendite, fatturato, ma più fatturavo più mi piaceva, proprio mi imponevo un obiettivo. E ahimè, devo dire che sono più tranquilla, guadagno molto bene, ma abbastanza palloso. Chischis a tutti.
0: Allora, guadagna bene, ma è palloso.
6: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Sono Eleonora da Busto Arsizio. Io lavoro
0: e penso a te
6: a Tradate e faccio la commessa e niente. A volte sì, è noioso,
0: anche
6: se comunque è un lavoro dinamico, cioè comunque vai avanti e indietro, comunque bisogna di portare i cartoni, apri i cartoni, arriva la merce, metti il sistema, ma a volte volte. A volte è noioso.
0: A volte vorresti uscire dal negozio.
1: Bisogna dire la verità.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
7: Ilaria da Milano.
0: Ciao Ilaria.
7: Il mio lavoro è tutt'altro che noioso.
0: Ah, vedi?
7: Io sono una responsabile operativa per un'azienda di facility e fidatevi che non c'è un attimo di tregua.
0: Ah,
7: non
0: vedi.
7: C'è mai modo di fermarsi e dire adesso cosa faccio. Quindi no, diciamo che causa l'azienda per la noia, non la posso fare.
0: Non la puoi fare,
7: chi perfetto. Schissa
0: tutti. Meglio così, meglio così.
8: Buongiorno Radio Kiss.
0: Ciao, buongiorno.
8: Io lavoro in fabbrica, quindi il lavoro è ripetitivo, a volte anche noioso.
0: Perfetto.
8: Però spesso metto le cuffiette e ho Radio Kiss Kiss nelle orecchie.
0: Perfetto,
8: quindi è
0: brava.
8: Meno noioso.
0: Meno noioso.
1: Ok, siamo contenti.
9: Ciao Radio Kiss Kiss. Sì, il mio lavoro è noioso, o almeno non è quello che vorrei fare. Purtroppo però è difficile trovare un altro lavoro con uno stipendio dignitoso.
0: Ah,
9: un bacio.
0: Ciao, grazie.
1: Okay.
10: Buongiorno,
1: ciao, ciao.
10: Sono Francesco da Caserta.
0: Ciao,
10: no, il mio lavoro è tutt'altro che noioso, perché sono un interior designer, quindi ogni cliente con coppia è un mondo da scoprire, cioè creativo.
1: Quello è un lavoro molto creativo.
10: Grazie,
1: a te.
0: Allora, caro Francesco, immagino che non sia noioso, quello è il lavoro che mi sarebbe piaciuto fare se non avessi fatto questo lavoro.
1: Interior designer.
0: Sì, bellissimo.
11: Oh,
0: bellissimo.
11: Finalmente la giusta voce per Adriana.
0: Bene, grazie Ilenia da
1: Voi
0: Torino.
1: Voi due non potete
12: prego,
1: proprio più
12: prego,
1: parlare.
12: Lasciate la voce così ad Adriana, vi prego.
0: Vi prego, lasciate così la voce ad Adriana.
1: Ogni tanto la metteremo.
0: Ricordiamo
1: dai.
0: Che Adriana è la prima conduttrice italiana di cui gli ascoltatori a viva voce fortemente hanno chiesto un cambio di voce. E l'ha ricevuto.
13: E l'ho avuto.
14: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.
15: Let's go.

Chi schissa te? Che solo con un caffè e un cornetto al bar la giornata può iniziare nel modo giusto. Giusto, giusto. Chi schissa te che oggi arriverai in ritardo in ufficio, ma speri di cavartela con la tua simpatia. Simpatia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
1: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Kiss Kiss.

0: e vinci.
1: Allora, stiamo celebrando i 50 anni di Radio Kiss Kiss, ragazzi. Proprio in questi giorni, 50 anni fa, l'FM veniva inondato, coperto da questa meravigliosa radio che dopo 50 anni è ai primi posti degli ascolti italiani. E quindi tanti auguri a Radio Kiss Kiss. E per questo abbiamo, diciamo, come si dice, abbiamo creato una t-shirt celebrativa.
2: Sì, abbiamo deciso di ringraziare i nostri ascoltatori, perché se Radio Kiss Kiss può festeggiare il tagliare il nastro di questo traguardo è anche grazie a tutti quelli che ci scelgono ogni giorno e che si aggiungono ogni giorno sempre di più. Per cui abbiamo deciso di regalare la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che è quella che indosso io questa mattina in una colorazione diversa.
1: Sì,
2: venerdì ce l'avevo burgundi.
1: Adriana è l'unica che le ha avute gratuitamente in tutti
2: certo,
1: i colori.
2: Gratuitamente.
1: Esattamente. Allora, adesso attenzione, perché tra quelli che hanno interagito con noi oggi chiameremo qualcuno di voi, e chi risponderà con la frase giusta, non la diciamo, giusto?
2: Non l'abbiamo proprio detta, però. devono essere un attimo.
1: Sì, dai, vabbè, diciamo la frase che radio ascolti, la domanda e la risposta deve essere:
2: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, va bene? Anche se di anni ne avete 5.
1: Ovviamente la persona a cui stiamo inviando la chiamata non sa di essere chiamata, quindi vediamo se risponde.
2: Li prendiamo random tra tutti quelli che ci scrivono e interagiscono con noi ogni giorno.
1: Attenzione, vediamo se oggi riusciamo a regalare le t-shirt che venerdì sono rimaste a noi.
3: Pronto?
1: Ciao, come ti chiami?
3: Buongiorno, Carmen.
1: Carmen, che radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss dalle 5 del mattino quando parto per andare a lavorare e la sera quando ritorno fino alle 22:30.
1: No, era questa.
2: E che si fa?
1: No, niente, non possiamo regalarti la t-shirt.
2: Dovevi dire ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
3: Ma non te li ho 50 anni.
2: Ho detto prima, anche se non ce li hai, non fa niente.
1: Devi dire ascolto Radio Kiss Kiss da 50.
2: È la formula per vincere la nostra maglietta.
1: Allora, io mi assumo una responsabilità.
2: Chiamiamo i notai, Pippo.
1: No, il notaio già detto no di là, però io mi assumo una responsabilità: se non te la dà la radio ti mando la mia, va bene?
2: Sì.
1: Carmen,
3: va bene.
1: Facciamo
3: va
1: così
3: bene.
1: Allora, quindi per me Carmen ha vinto.
3: Grazie.
1: Brava Carmen.
2: Vede che sei una fedelissima ascoltatrice di Radio Kiss.
1: Sì, sì, sì, voleva fare la sborona, ascolto dalle 5 fino a mezzanotte. Ma chi te l'ha chiesto? Dovevi dire ascolto Radio Kiss Kiss da 50
2: Carmen,
1: anni.
2: Carmen, scusa, se ci bocciano la proposta, insomma, di regalartela lo stesso e sarai costretta a ricevere quella di Pippo, la vuoi lavata o non?
3: Pippo, cosa devo rispondere?
1: No, decidi tu se la vuoi lavata o la vuoi sporca del mio
2: sarà,
1: sudore,
2: diciamo.
1: Intrisa del mio sudore.
2: Del suo odore.
3: Intrisa del suo odore, sudore, così è un cimelio.
2: Intrisa dell'odore di Pippo,
1: la vuoi
2: bene.
1: Intrisa del mio odore, vabbè, ma spero che ti arrivi quella nuova però, Carmen. Grazie mille.
2: Kiss a te, ciao Carmen.
1: Ciao, kiss a te, ciao. Adriana, sulla mia t-shirt, intrisa del mio odore,
2: ci puoi mangiare, lo sapevo.
0: Rispondi e vinci.

0: It's a beautiful day, la canzone di U2 su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti. Adriana deve andare in bagno, l'ha appena detto a viva voce qui in radio. Giusto, Adriana?
1: Sì, sì.
0: Che devi fare?
1: Dovevo fare
0: un lato piccolo.
1: Ho
0: diciamo.
1: Detto, ragazzi, ditemi voi quando è che posso andare.
0: Vuoi andare adesso mentre siamo in onda?
1: No, perché c'è un corridoio abbastanza lungo. Per
0: le
1: cui...
0: scappa, le scappa. E non credi di arrivarci, forse non ce la farai.
1: No, forse non ce la farò.
0: Vedi Anna Chiara, c'è il pappagallo in radio, ce l'abbiamo? Ah, no.
1: No, tra l'altro sto litigando anch'io con il PC. Va bene, allora c'è una nuova modalità, Pippo, lo sai, perché noi siamo sempre con l'occhio sul pezzo, su quello che accade,
0: sì,
1: no?
0: Perché anche l'occhio vuole la sua parte.
1: Sì, a parte questo, ma nel 2000, cioè, era giusto per dire.
0: Sì.
1: Era giusto per dire.
0: Non ho niente, per cui vai.
1: Nel 2026 c'è un modo che sicuramente avrai utilizzato anche tu inconsapevolmente per dire a qualcuno ti penso. E sai qual è?
0: Qual è?
1: Inviargli un reel di qualcosa che ti ha fatto ridere, oppure un post di qualche cosa che ti ha fatto riflettere.
0: Mai fatto nella mia vita.
1: Veramente? Io lo faccio puntualmente. Lo faccio anche con Anna Chiara.
0: Quando voglio far sapere a qualcuno che lo penso, prendo WhatsApp, apro WhatsApp e gli mando un messaggio. Anche
1: dai, non essere antico. No, no, che pesantezza.
0: No, sì.
1: Non è quello il senso. È quando becchi qualcosa, per esempio, nei tuoi infiniti scroll.
0: Sì, non mando mai.
1: Perché cioè, vedi un video, allora, vedi una roba carina.
0: Non
1: dici,
0: amo
1: okay,
0: che mi mandino
1: pensando.
0: Video che io devo essere costretto a vedere per poi rispondere. Sì, io sono pesante,
1: mamma
0: sono una palla.
1: Mamma mia.
0: Esatto. No, io non amo, non
2: mamma
0: amo.
2: Pippo, che palle.
1: Che palle.
0: Ma non è vero.
3: Sei un cagazzo, Pippo.
0: Non li voglio.
2: Ma proprio.
0: Ma non mi dovete
1: mettili
0: mandare
1: tu,
0: video.
1: Ma buttaglieli tutti addosso, allora, pica. Buttaglieli
0: tutti.
1: C'è
0: mio fratello Gianni.
1: Pure quello.
0: No, mio fratello Gianni, che è amante dello scroll. Quando sì, pensa sì. che un video io lo debba vedere, me lo manda.
1: Allora, ma e tu lo guardi?
0: Quasi sempre.
1: Però è un modo per dirti.
0: Palla, ma già avere sto video, perché me l'hanno mandato.
1: Ma è un modo per dirti, penso. A te, Anna Chiara per esempio ieri pure mi ha mandato un
0: reel. Anna Chiara non fa testa, è cretina, per cui vabbè.
1: Anch'io li mando per esempio agli amici, alle amiche, vedo qualcosa di interessante, anche una frase magari particolarmente bella e la invio e faccio velocemente. E
0: quindi,
1: infatti
0: allora, dovevo andare a parare adesso, sentiamo.
1: Lo fate voi?
0: Ah sì, che mandate dei video alle persone.
1: È un modo per dire ehi,
0: lo fanno
1: sto...
0: tutti secondo
1: lo fanno
0: me.
1: Tutti perché proprio per questo non solo è una tendenza ma è proprio un nuovo modo di dire ti penso.
0: Allora, voi mandate dei video alle persone quando vedete qualcosa, anche delle foto che avete trovato in internet, per dire guarda questa è adatta a te. Perché spesso si mandano cose che si pensa che possano
1: sì.
0: piacere alla persona.
1: Anche per esempio vedi un outfit e lo invii diciamo alla persona che secondo te potrebbe indossarlo benissimo.
0: Opa, momenti di spessore. Anche vedi un filosofo che sta facendo
1: tipo, ma
0: una lezione
1: fa questi filosofi?
0: Vedi
1: mia.
0: Un outfit e lo mandi.
1: Ma
0: a
1: già
0: chi?
1: Ma dopo i 60
0: a chi lo mandi
1: si diventa così.
0: A Barbara Petrillo.
1: Barbara Petrillo.
0: Sì sì, Lucilla.
1: Lucilla.
0: Sì,
1: vai. Sì. Okay. Dai, lo fa a chi è? Scusa, non è chiaro.
0: Naike?
1: Ah, sì, Naike.
0: Sì, sì, esatto.
1: Certo, allora. Come no?
0: Vai.
1: Allora, c'è questa modalità di interazione, c'è il nuovo modo nel 2026 per dire ti penso a qualcuno, gli mandate un reel, un video, un post, una fotografia, qualcosa che avete beccato in rete? 347-490-0042. Ricordiamo che Pippo non lo fa.
0: No, no.
1: Pippo.
0: Ma scusami, hai mai ricevuto un video da me tu?
1: No, io no, ma magari vedi, che ne so.
0: Pica?
1: Qualche amico tuo,
4: qualche foto in realtà, sì.
0: Le foto per scherzare.
1: No, per scherzare ce le mette sul gruppo.
0: Quelle sono comiche, le metto sul gruppo, le mando anche
1: sì,
0: a Pica
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: per dire, Anna Chiara,
1: sì.
0: tu hai mai ricevuto qualche reel da me? Così. Cioè io così, da me no, appunto, io
1: no,
0: non rimando.
1: Però in genere è una cosa che si fa, no, è vero? Pica lo fa con la sua compagna, Anna Chiara idem, cioè voglio dire si fa, è una roba che si fa.
0: Sì, sì, si fa, lo so che si fa. So
1: e allora, 347-490-0042, vediamo chi lo fa e chi invece non lo fa come Pippo.
5: Pippo
1: okay?
5: Vero? Una persona che spacca il mondo,
1: il mondo.
5: Con suo entusiasmo.
1: Va, spacca il mondo.
6: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'orosco Petro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show. Su Radio Kiss Kiss.

0: carica i video dei gattini. Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Kiss

0: Moment of the Sun.
1: Bella. Mamma mia canzone. Sì, uguale.
0: Sì, sì, quando ti vogliono dire che la conosci quella canzone.
1: Sì,
0: come
1: sì,
0: fa,
1: sì, sì.
0: Come fa la canzone?
1: E te che te che te.

0: gli Oasis.
1: Comunque li pigliano gli Oasis i soldi alla fine.
2: 2 milioni di sterline se la compra e se ne va in soffitta anche lui a sentirsela da solo, perché non la può pubblicare, capito?
1: Attenzione, perché ha anche registrato il parlato. Chissà cosa c'è dentro quei nastri.
2: E chi lo sa? C'è qualcosa per te.
1: Sì, cosa?
2: Sì, qualcosa. Te lo fa vedere, vieni.

0: cose per te.
1: Ancora.
0: Dire voi, sono
1: basta,
0: cose di cose,
1: busto tutto.
2: Allora, questa è Radio Kiss Kiss e questo è il momento di un History Kiss. Cioè, sì, prendiamo la macchina del tempo, l'hai messa la benzina?
1: Ma secondo te in questo periodo? Ma lascia stare, va.
2: Perché dobbiamo andare al 1986, lontano.
1: Andiamoci a piedi, che risparmiamo.
2: 1986, questa canzone la dedico a me stesso.
1: Sì.
2: Che ogni mattina mia moglie viene accanto al mio letto perché lei si sveglia prima.
1: Sì.
2: E per svegliarmi mi dà un invisible.
1: Ma solo invisible, sei sicuro che sia invisible?
2: Un invisible touch. Cioè, poi, bam, Genesis. Invisible.

0: 1986, Invisible Touch. Lo vuoi sentire un Invisible Touch?
1: Ti ringrazio.
0: Genesis.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Oggi a New York, l'81esima assemblea generale dell'ONU. Nella notte si è svolto il faccia a faccia tra Donald Trump e il presidente francese Macron su Ucraina e Medio Oriente. Discussione costruttiva, ha detto Macron, con Parigi che chiede più sostegno a Kiev, che starebbe lavorando ad una risoluzione del Consiglio di sicurezza per provare a sbloccare la situazione dello stretto di Hormuz. Il vice premier Tajani ha invece visto il segretario di Stato americano Rubio, ha firmato un memorandum d'intesa Italia-Stati Uniti sui minerali strategici. E in un comunicato diffuso a margine dell'assemblea, i ministri degli esteri del G7 chiedono agli Houthi dello Yemen di cessare immediatamente le azioni militari e le minacce contro il trasporto marittimo a Bab el-Mandeb. Azioni riprovevoli, si legge nella nota, rischiano di esacerbare il conflitto nell'area che compromette il commercio internazionale e genera instabilità economica su scala globale. Ai missili lanciati dai ribelli filo-iraniani contro il territorio saudita, Riyadh ha risposto con attacchi aerei sulla città portuale di Al-Makkah che hanno provocato 6 morti e 8 feriti. Veniamo in Italia. Il ministro Valditara precisa, dopo che Giorgia Meloni ha annunciato nuove norme sulla scuola nel prossimo Consiglio dei Ministri. Il tetto del 30% di alunni stranieri per classe varrà solo per i giovani che non parlano italiano. Le classi coinvolte, spiega il ministro, sono meno di 1000, per lo più alle elementari. Gli uffici scolastici avranno comunque facoltà di deroga dalla norma in caso di difficoltà organizzative. Si accende però il dibattito politico. È un provvedimento che non tocca la Costituzione, va in direzione di una scuola inclusiva, affermano dalla maggioranza. Critiche le opposizioni, la destra fa propaganda sulla pelle dei bambini. Su ordine della Procura di Pesaro, eseguite perquisizioni a carico di 4 giovani che fabbricavano Molotov, 2 sono residenti tra Bologna e Rimini. I carabinieri sono arrivati loro monitorando il territorio e siti d'aria e profili social collegati. I 4 sarebbero vicini a collettivi di studenti e soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Sanremo, presentato il regolamento dell'edizione 2027, in programma all'Ariston dal 16 al 20 febbraio. Diverse le novità apportate dal neo direttore artistico e conduttore Stefano De Martino. A partire dai cantanti in gara saranno 24, 23 big più il vincitore di Sanremo Giovani che si conoscerà a dicembre. Chiusura della trasmissione entro l'una, il pubblico voterà online fin dalla prima serata, quella delle cover anticipata al giovedì, mentre il venerdì diventa serata performance che decreterà l'artista che andrà a rappresentare l'Italia all'Eurovision. Lo sport calcio, primo giorno di lavoro a Coverciano per la nazionale di Roberto Mancini, un mix di giocatori esperti e giovani per capire chi può darci una mano subito e chi in futuro, ha spiegato il commissario tecnico, molto chiaro anche sui principi alla base del nuovo progetto.
4: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi questo è il nostro concetto, insomma, quello di divertirsi soprattutto.
3: E l'Italia esordirà in Nations League venerdì all'Olimpico contro il Belgio. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: Good morning, Kiss Kiss. Max e Max. Allora, guarda che ti butto, Guarda che ti butto.
0: Allora, una cosa non la butteremo mai, la nostra Carolina. Stai tranquilla, Carolina, non ti si butta via, se resta sempre con noi. Però ha detto che c'ha delle balle nella stalla, delle balle di fieno.
1: Sì.
0: Lì dal 1980 il marito, il bufalo.
1: Che le fa si bufalisce via quando le vede.
0: Porca miseria.
1: A casa tua sei tu o tua moglie che butta via, onesto, subito. Tu o tua moglie?
0: Mia moglie.
1: Oh. E ancora ti tiene.
0: Bravo, bravo. E anche quando trova un po' di droga, poi chiama l'antidroga.

0: A me questa canzone mi ricorda, non lo so, Non amarmi, te la ricordo?
1: Un pochettino sì.
0: E invece il titolo. Fabri Fibra, Emma.
2: Caccia alla bufala.
0: Caccia alla bufala.
1: E antidroga, a proposito di buttare via tutto. Siete pronti? Perché stiamo per giocare a caccia alla bufala.
0: Lo sai, stavo facendo una considerazione. Lo sai che stiamo regalando un po' troppo qui? Ma allora, ma... sembro Babbo Natale.
1: E chi sono io? Babbo Natale? E a noi fa piacere, e anche bravo, non solo con la bufala, ci sono altri momenti in cui ci sono dei pensieri speciali. Seguiteci tutto il giorno, sempre con la musica più bella e con la bufala. Attenzione, fra le tre notizie che andremo a leggere, una è una bufala.
0: Esatto.
1: Voi la riconoscete, mandate un messaggio e probabilmente vi premieremo.
0: Il più veloce, appena vi darò il via o la più veloce, vincerà i nostri gadget. E in più ci mettiamo anche una cosa vecchia che volevo buttare via, ma non la butto più via.
1: Ah no?
0: No.
1: Quindi metti dentro me, più vecchio di me. Attenzione, notizia numero uno.
0: Sì.
1: In Scozia esiste un ponte che fa saltare i cani nel vuoto. Fermo. Sembra strana la cosa. Si chiama Overton Bridge e si trova vicino a Dumbarton. Nel corso dei decenni tutti i proprietari di cani sono passati a questo ponte, hanno riscontrato questa cosa. Il cane a un certo punto addrizza le orecchie, va verso il lato destro o sinistro del ponte e salta giù. Meno male il ponte non è molto alto. Un'ipotesi è che ci siano nascosti degli animali sotto questo odore percepito. Ma non è che sono cani antidroga e lì sotto fanno cose strane. Notizia numero uno.
0: Notizia numero due, in Giappone, prima parlavamo del Invisible Touch.
1: È il tuo, è il tuo.
0: Hanno inventato un cuscino che ti sveglia dandoti uno schiaffo. Pensa un po'.
1: E non te lo devi sposare.
0: Un'azienda giapponese, infatti, avrebbe creato questo cuscino intelligente dotato di una piccola mano robotica che allora programmata esce letteralmente dal cuscino, ti dà uno schiaffetto, pam, sulla guancia e se non ti alzi lo schiaffetto te lo ripete ogni 30 secondi. Penso poi
1: vai a dormire con Rocky, vai a dormire.
0: Notizia numero 2.
1: Allora, secondo me ti svegli. Notizia numero 3. In Francia un uomo ha mangiato nell'arco degli anni, praticamente dal 78 al 1980, si è mangiato un Cessna 150, un aereo, se l'è mangiato.
0: No.
1: E in più anche come contorno, che fa, non ce le metti, due biciclette, un televisore? È famoso questo personaggio, si chiama Monsieur Manchetut, perché veramente è uno indistruttibile, mangia di tutto, ovviamente piano piano, ma un aereo è un aereo.
0: Mamma
1: e
0: mia.
1: Cosa ha bevuto per digerirlo? Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, siete pronti? Aspettate il via di Giannini. Qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3 secondo voi?
0: Allora, pronti? Via! Non vi lasciate ingannare dall'incredibilità delle notizie. Allora, 347 490 0042, il vostro nome.

Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Greatest Expectation.
1: Sai che ha qualche aspettativa impressionante invece adesso?
0: Che c'è?
1: Dovrebbe essere Claudio, dovrebbe. Perché c'è il momento della premiazione.
2: Buongiorno Claudio.
3: Buongiorno.
1: Chissà te, da dove ci chiami?
3: Da Pestum.
1: Aspetta che ti passo il vice sindaco.
2: Allora, Pestum è questa ridente cittadina in provincia di Salerno, ridente ma storica cittadina, una delle prime colonie greche, dove attualmente ci sono ancora dei templi stupendi. Ci sono ancora, Claudio, vero?
3: Sì, fino a stamattina c'erano.
2: No, è bene chiedere. Vabbè,
1: attenzione, ma lì è anche un'altra domanda c'è da fare. Sono i soliti, perché lì ogni quarto d'ora viene fuori qualcosa di nuovo.
2: Bello.
1: La cosa bella. Ma adesso ci devi dire un'altra cosa. Ci devi dire qual è la bufala di oggi, la 1, la 2 o la 3?
3: La numero 2.
2: Ma certo. Non ti sei lasciato ingannare dall'incredibilità delle notizie.
1: Però il cuscino a schiaffo non è male.
2: Il cuscino a schiaffo per adesso non è stato ancora inventato.
3: Meno male.
1: Ecco,
3: meno male.
1: Una domanda: a te ti svegli da solo o è anche tu chi ti schiaffeggia come Giannini?
3: No, io mi sveglio da solo e sveglio tutti a casa.
1: Ah, sei tu lo schiaffeggiatore.
3: Perfetto. Sono io lo schiaffeggiatore.
2: È il gallo di casa.
1: È il gallo. E allora,
3: non volevo essere rubato il posto.
1: No, e chi te lo tocca? Anzi, facci dormire. Chi schissa a te, Claudio?
2: Ciao, buona giornata.
3: A voi. Ciao. Buona giornata, grazie mille.
2: Sto fatto, ragazzi, di essere svegliati è un'ossessione.
1: Bravo.

0: proposito di film, sì? Questa è Radio Kiss Kiss. Te lo ricordi quel telefilm?
1: Quale?
0: Il principe di Bel-Air.
1: Come no? Il grande Will Smith. Principe di Bel-Air. Cosa è successo? Cosa
0: allora,
1: fatto?
0: Attenzione, lo diciamo alle nuove generazioni. Non lo so se Pico se lo ricorderà. Il principe di Bel-Air con Will Smith.
1: Ah, no,
0: che oggi non si capisce. No, non era l'epoca tua, era l'epoca nostra, ragazzi.
1: Ragazzi, non litigate, non vi porto più, ragazzi. Voi, non litigate.
0: Allora, aspetta, no, perché loro pensano che siccome era la terza, quarta replica della serie, pensano di averla vista per la prima volta loro.
1: Anche Happy Days, poi dici che è roba tua.
0: Insomma, ve la ricordate la storica casa dello zio Phil che tutti abbiamo sognato, che tutti dicevano.
1: Lui arrivava, scendeva dal taxi e restava a bocca
0: beato
1: aperta.
0: Beato Willy che ci abita lì dentro dallo zio Phil. Ma la cosa bella è che questa casa è stata messa ufficialmente in vendita.
1: Ma hai il numero? Hai il numero dell'agenzia?
0: Allora, dico subito il prezzo, perché se no metti in campo delle
1: cose. Non preoccupare.
0: 23 milioni di dollari.
1: È occupato, l'ho chiamato ma è occupato, non
0: 23 milioni di dollari, la cosa più bella, la serie è dal 90 al 96, allora avevi ragione che si è... vabbè, la vedevamo anche noi. Allora, la cosa bella è che questa casa di zio Phil non si trova a Bel Air ma a Brentwood, un altro esclusivo quartiere di Los Angeles. Gli esterni sono quelli della casa in vendita,
1: quella che tutti conosciamo.
0: Gli interni invece erano degli studi televisivi, ma erano ricostruiti in studi cinematografici.
1: Certo, molti
0: lo sanno. Villa a 600 metri quadrati, 6 camere da letto, 7 bagni, piscina, gazebo e un enorme giardino.
1: Questa cosa mi ha sempre fatto ridere. 6 camere da letto, 7 bagni, mi avanza un culo, ragazzi, fate voi, io nel conteggio. Ma ha sempre fatto ridere questa cosa, che ce n'è uno in più. Però
0: quanto era bello Willy, il principe di Bel Air, ragazzi.
1: Ma anche 23 milioni di dollari non sono proprio brutti.

0: più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss
2: Kiss. Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Kiss Kiss. Ah.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Kiss Kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Yes, yes. 2 verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Kiss, kiss. La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
11: Ma deve essere anche complicata?
10: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
11: La procedura Xpir?
10: La attiviamo noi.
11: La conservazione digitale è a norma?
10: Ce ne occupiamo noi.
11: Ti servono speed o firma digitale?
10: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
11: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
10: Con Qui Rifiuti Pro. Pensiamo a tutto noi.
5: Yes, yes.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Yes, yes.
12: Sa, prova. Ok, pronti?
13: Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
12: Ma settembre sta finendo.
13: Allora direi buona la prima, posso andare?
12: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
5: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: sei
1: una band, è una canzone.
0: Animal.
1: Ah, era allora, il nome, scusa.
0: Però avvisiamo i nostri radioascoltatori, anche per chi no, per quelli super fedeli.
1: Sono leggi con le stupidate, scusami.
0: Quelli super fedeli lo sanno già, però quelli che si aggiungono di giorno in giorno sempre di più, anzi grazie per averci scelto, che noi di volta in tanto facciamo degli errori, soprattutto sulle pronunce in inglese, per dimostrarvi che il programma non è realizzato con intelligenza artificiale.
1: Perché ce l'abbiamo nel contratto.
0: Esatto, sì, quindi ogni tanto sbagliamo appositamente le pronunce e quant'altro proprio per evitare che uno dica wow, vedete che sono così perfetti che insomma
1: perché c'è qualcuno che pensa che questi due sono due ignoranti,
0: che pensi
1: e fa bene a pensare. Però detto questo,
0: a proposito di case, prima parlavamo della casa del principe di Bel Air di Willy,
1: di Bel Air, no, la casa era di zio Phil, buonanima.
0: Allora, avete presente quando si torna nei posti della nostra infanzia, che ne so, davanti alla scuola, nella casa dei nonni oppure nella casa in cui abbiamo vissuto, anche se sono passati anni, il quartiere è cambiato, basta un odore, un rumore, uno scorcio, un panorama che subito ritorniamo indietro nel tempo.
1: Mamma mia, vero, casa, adesso solo che ne stai parlando, casa dei nonni, mi ricordo, cioè, ha un odore particolarissimo.
0: Bravo, che devo dire?
1: È l'unico, odore, vabbè, un po' di cucinato, ma un odore particolare, io aprivo la porta e soddisfatto.
0: Tra poco vi diciamo come si chiama questo fenomeno, perché non si tratta solo di nostalgia, ma ha un nome particolare.
2: I just mind.

0: E preso la rincorsa, Giannini. Guarda chi arriva.
1: Ritorna, chi arriva? Ritorna il Cesare Cremonini.
0: Ah, è tornato quindi.
1: Con una nuova canzone che si intitola
0: È Paparazzi.
1: Che fa rima con Chiarazzi, che aveva mia nonna in casa.
0: Pensavo con Palazzi.

0: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
2: Kiss, kiss.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
2: Kiss, kiss.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Kiss, kiss. Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World. Kiss, kiss.
10: Yuhu! C'è nessuno?
11: Yeah! Uno c'è!
10: Ma ho bevuto!
11: Piacere, Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss!
13: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa!
14: Non ci credo! Aspetto questo momento da un'eternità!
13: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Kiss, kiss. Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati con

0: viajando. Poi il mondo, poi ritorni.
1: Risenti la canzone e ti ricordi dei viaggi che hai fatto.
0: Ritorni a casa dopo che hai viajato per il mondo, ritorni a casa dove hai passato la tua infanzia, la tua adolescenza, e ritrovi tutte quelle cose particolari. Il posto dove hai dato il primo bacio, oppure.
1: Sempre lì vai a finire con i ricordi tu.
0: La gelateria dove andavi a comprare ghiaccioli con le 50 lire che ti dava nonno.
1: A te dove mamma mia, avere 50
0: allora,
1: lire.
0: Allora, questa cosa che ti fa ritornare indietro nel tempo, anche attraverso gli odori, abbiamo parlato prima degli odori della casa dei nonni e quant'altro, si chiama place attachment.
1: Place attachment.
0: Ovvero l'attaccamento ai luoghi, il legame emotivo che sviluppiamo con gli ambienti importanti della nostra vita e che faranno parte sempre della nostra vita.
1: Nel DNA ce l'abbiamo.
0: Ogni tanto facciamo quello che fanno i salmoni, no? Risalgono il fiume della. Senti come sono poeta.
1: Vieni, guarda, c'ho i brividi.
0: Risalgono il fiume della storia della vita e ritornano indietro alle origini.
1: Che bello, però. Poi arrivano gli orsi e se li mangiano. Quindi
0: si chiama ritornanza. Io adesso ti chiedo, qual è il tuo luogo del cuore, quello che ti fa ritornare proprio che appena vedi, senti.
1: Ho detto, lo confermo, la casa dei nonni, con gli odori particolari. Ma già a vederla, arrivano alla piazzetta con questo arco, mi dà emozione. Tu mi dicevi l'altra volta che provi la stessa cosa attorno ai bambini.
0: Il Casentino sì. È in provincia di Bibbiena, nella zona di Bibbiena, Arezzo, oppure anche c'è un'altra. La piazza di Pompei.
1: È un ricordo visivo quello. Arrivi, vedi e torni bambino.
0: Torno bambino.
1: Quante volte hai giocato a pallone? Quante ne hai bucati?

Mr. Surrendi, Good Old Days. Allora ve lo chiediamo, qual è quel posto, il luogo del cuore che vi fa tornare indietro nel tempo? 347 490 0042. E a proposito di tornare indietro nel tempo, ricordiamo che Radio Kiss Kiss questo mese compie 50 anni. Interagite con noi perché qualcuno sarà chiamato per l'assegnazione della T-shirt 50 Years Special Edition.

0: melodramma romanzo. Anche una canzone del 1983. Qui veramente facciamo un salto. Te lo posso fare un salto temporale?
1: Attenzione, fermi, parte.
0: Hoppa!
1: E andiamo, ragazzi.
0: Salto temporale. Guarda, fai il rumore del temporale, io faccio il salto.
1: No, temporale adesso no, perché non è periodo. Dai.
0: Allora,
1: guarda lui.
0: Ritorniamo al 1983, i favolosi anni 80. E ritroviamo un Bill Joel che dedicò una canzone a una ragazza che andava su e giù, su e giù.
1: No, non andava su e giù.
0: L'Uptown Girl.
1: Sul Takataera, dai.

0: Gang, una ragazza dei quartieri alti che faceva su e giù dai quartieri alti ai quartieri bassi. Non pensate male. Billy Joel, 1983.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Good morning, Kiss Kiss. Max e Max, guarda qua che belli che sono.
0: Fino a mezzogiorno,
4: Sì, dopo diventano brutti, ma fino a mezzogiorno siamo belli.
0: Vi abbiamo detto quali sono i vostri luoghi del cuore che appena ci ritornate o ci siete ritornati, siete proprio stati risucchiati dalla macchina del tempo e siete stati riportati alla vostra infanzia.
4: Al momento vincono le case dei nonni come classifica e i luoghi tipo la piazza dove giocavi a pallone.
0: Le piazze del paese.
4: L'infanzia, dai.
0: Tra poco anche una bella notizia che riguarda la mobilità.

0: Quante volte ce lo siamo sentiti dire, no? Sì, ti amo, ti adoro, però ancora non mi sento pronto, sì. Non mi sento pronta, ecco.
1: No? Vabbè, quando sei pronta chiamami. Good morning, kiss Sombra. Kiss, i luoghi del cuore, i ricordi, molto bello, il posto del cuore, casa dei nonni.
0: Casa dei nonni.
1: Posto immerso nella natura, ricordo, giardino, rose, alberi, ciliegi, pesche, chiudo gli occhi, ricordo ancora tu e risento tutti i profumi.
0: Vedi?
1: Bene, beh, si apre proprio, una
0: altro
1: cartella.
0: Altro posto molto condiviso e che me l'ha fatto tornare in mente anche a me, sono i giardinetti dei paesi, le ville comunali, no? Dove si va con le fidanzatine, i primi fidanzati, si va a fare la passeggiata mano nella mano, poi si trova un cartuccino, una panchina.
1: Per due motivi si va ai giardinetti con gli amici, uno era quello, l'altro anche a me ricorda un odore particolare. Sì.
2: Buongiorno Max e Max. Buongiorno. Mi avete sbloccato un ricordo.
1: Eccolo.
2: Io abito vicino alla casa dove abitavano i miei nonni, che è stata venduta ora, che non ci sono più. Proprio settimana scorsa ci sono passato sotto per caso a piedi e c'era una finestra aperta e ho notato che c'è ancora il lampadario, non l'hanno ancora tolto. C'è ancora quello di quando c'erano i miei nonni.
1: Che se ricordi sono quelli, anche gli oggetti, no, che c'erano nelle case.
3: Il luogo del cuore che mi fa tornare indietro quando ero bambina, ragazzina, è il centro sociale adiacente alla chiesa, dove ci trovavamo alla domenica dopo la messa, mangiavamo i krapfen tutti assieme dopo il catechismo.
0: Bello.
3: Spettacolo.
0: Bello. Spettacolo. Mi ha fatto sentire
1: i krapfen.
0: Ha detto krapfen?
1: Sì.
0: Lì che lì.
1: Occhio che c'è la crema, eh.
0: Tra poco invece, a proposito di ricordi, parleremo di ritornanza.

0: Good Morning Kiss Kiss.
1: Good morning.
0: L'unico programma che combatte le fake news.
1: Good morning.
0: E alimenta il buon umore.
1: Good morning.

0: rispondi e vinci.
1: E a proposito di ricordi, proprio 50 anni fa, proprio qui da dove stiamo trasmettendo, nacque Radio Kiss Kiss, ragazzi. Che c'era la discoteca Kiss.
2: Per il Kiss, ma sì.
1: E allora, proprio per premiare i radioascoltatori più fedeli che hanno permesso questo che siamo diventati, adesso squillerà un telefono in qualche parte del mondo. E quando tu gli farai la domanda, perché sappiamo già chi stiamo chiamando, loro dovranno rispondere Radio Kiss Kiss da 50 anni. Vediamo un po'.
2: Come si chiama? Sempre lei, da.
1: Sì. Vediamo un po'. Anzi, sentiamo un po'.
2: Siamo un call center.
1: Guarda, la fortuna.
2: Chi è?
1: Bussa sempre la porta del fortunato, però.
2: Ancora
1: gli
2: due.
1: Gli sfortunati non li trovi in casa, capito?
2: Abbiamo?
1: Ah, non ci credo.
3: Iliad.
2: No! Ragazzi! Che occasione!
1: Non ci credo!
2: Chi tocca zengrugna, ragazzi!
1: Ah, vabbè. Mamma mia.
2: Però voi continuate a interagire, perché...
1: Ragazzi, quando ci mandate un messaggio, dovete aspettare anche la... che vi squilli il telefono, porca miseria.
2: Rischio è quello.
1: Comunque l'importante è che quando Max Vitale vi chiederà, o Max Giannini, che radio ascolti, tu che devi dire?
2: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.

0: Cosmonauti borghesi. Loro di tanto in tanto ritornano. Loro sono di Roma Sud, no?
1: Ogni tanto torno a Roma Nord.
0: Ah,
1: Che hanno 12 anni, quali ricordi possono avere?
0: Questo è vero, sono giovanissimi, però sono in gamba. Spero. Quanti bei messaggi stiamo ascoltando e stiamo insomma, commentando.
1: E siamo tanti amici che hanno interagito, continuano a interagire, vi aspettiamo, che mandano dei saluti a chi non ha risposto prima. E chi ha i denti?

0: Chissà te, che ami cucinare torte e delle tue piccole creazioni curi ogni minimo dettaglio. Chissà te che per scaricare lo stress hai solo bisogno di correre fino a dimenticarti di tutto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.
2: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Oh, finalmente un po' di relax.
12: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: Ah, te ne vai, se ne vai, vedo.
1: Sì, ma prima agito.
0: Se ne va, però invece c'è anche chi torna. Tommaso Paradiso, Gitarre Coca-Cola, questa è Radio Kiss Kiss, 11 e 28 del mattino.
1: La ritornanza, sai, è come il vento.
0: Mamma mia.
1: C'è andato prima. Come siamo antichi, Giannini, ferite di niente. Canta un rap subito.
0: La ritornanza, attenzione, sì, è praticamente il ritorno consapevole e progettuale nei luoghi d'origine da parte di chi è partito. Tu vai via, stai fuori per diverso tempo, anni, poi a un certo punto accumuli le esperienze e ti rendi conto che ritornare al proprio paese è la migliore soluzione. No. Attenzione, è bene specificare che la ritornanza non è una sconfitta.
1: No, anzi,
0: serve a portare nuove competenze, idee nel proprio territorio, perché comunque sei stato fuori e poi...
1: motivo in più, se hai avuto successo, porta, esatto, un po' di successo, bravo, anche al paese. No?
0: Aiuta a rivitalizzare i piccoli paesi e le aree interne, quindi la ritornanza, il fatto di ritornare nei posti dove sei cresciuto, dove hai passato la tua adolescenza, è un momento bello, nostalgico, ma al tempo stesso anche rivitalizzante per la stessa zona.
1: Quindi un motivo in più per farlo.
0: E viva la ritornanza.
1: Sempre e comunque la ritornanza. È come quando diciamo sempre di che paese sei, dicono la provincia. Diciamo i paesi.
0: Bravo, bravo.
1: Ce ne sono tanti e sono tutti belli.
0: E quando si ritorna al proprio paese, solitamente lo si fa con l'auto, no? Casomai è anche una bella auto.
1: Ma in questi giorni forse.
0: In questo giorno particolare l'auto.

0: Wolf, The Balls, questa è Radio Kiss Kiss. Quando no, si ritorna, perde. Si fa ritornanza al paese, che arrivi con la macchina bella, capito? Che è stato fuori, e tutti quanti dicono: oh, guarda che macchina! Che
1: se non avevi il macchinone, non potevi tornare, magari lo noleggiavi i primi tempi, non vi volevo farlo, l'ho viste fare. Però
0: ricordate che oggi è la giornata conclusiva della settimana europea della mobilità.
1: Settimana della mobilità.
0: Una settimana. Per cambiare il modo in cui ci muoviamo, cioè cercare di usare meno l'auto e riscoprire le città a piedi e magari scoprire che è possibile andare anche al lavoro in bicicletta.
1: Quello hai detto bene, ma scoprire che puoi andare al lavoro comunque in qualche posto con un altro mezzo.
0: Io
1: perché molti sono obbligati.
0: Ho pensato di prendere la bicicletta per venire al lavoro. Mi sveglio casomai verso le 3:30 di notte.
1: Ma allora, per come vai tu, dovresti venire in bici e arrivi prima, come sei pazzo tu.
0: Prendo la bicicletta e vengo a Napoli da Caserta, tanto che sono 37-38
1: km. Io sono stufo di dirtelo. C'è il solito trucco. Prendi la bici, la carichi in macchina, vieni in macchina, la tiri fuori qua e fai gli ultimi 10 metri in bici.
0: La giornata non è dedicata semplicemente a cercare di usare meno l'automobile. No. In realtà l'obiettivo è sensibilizzare i governi e le persone per una mobilità equa e sostenibile, cioè più trasporti per tutti e soprattutto sostenibili. Questa
1: banalità, ma se fosse tutto perfetto, chi userebbe la macchina e soprattutto chi comprerebbe la benzina? Il problema è che i mezzi non funzionano proprio come vorremmo e siamo obbligati.
0: Ci sarebbe un modo per andare in barba a coloro che aumentano il costo della benzina e dei carburanti.
1: Ma io non voglio andargli in barba, io voglio proprio andargli in... Non mi viene...
2: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.
3: Senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

0: Senti come piove.
1: Oddio, salutiamo tutti i posti dove sta piovendo anche, anche forte.
2: Però ci sono dei posti invece che l'aspettano.
3: Allora, vedi? Attenzione perché arriva Adela.
2: Fermo che mi sono allenato tutta la settimana. Dai. Il titolo è Hand in LA. Detto giusto?
1: Più o meno.
2: Eh beh, più o meno.

0: senti. Good morning! Good morning! Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.
1: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Kiss, kiss.
6: Vieni da MD anche per la tua casa.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
8: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2020.

0: www.fileni.it.
1: Kiss, kiss.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
4: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
4: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
3: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com. Kiss Kiss.

0: quando parla bene, scandisce bene le parole, poi disannuncia per bene, perché ci sono i bimbi che stanno imparando. Sono qui, stanno facendo il loro stage, e quindi cerchiamo di insegnare bene. Abbiamo ascoltato Another con Talk to You. Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max fino a mezzogiorno. Vedi?
1: È partito inglese, mi sei diventato romagnolo in un attimo.
0: C'è già
1: il
0: Franceschini che sta prendendo nota come, su come si fanno i disannunci in radio in maniera efficace, ecco, pulita e rapida.
1: Ha fatto il segno, ha detto allora, volendo continuare a lavorare qui, basta non imitare.
0: Siete
1: voi due
0: sulle spine, perché vi avevamo vi ho promesso come
2: adesso
0: si può
2: lo fai.
0: Insomma, contrastare il caro carburante, caro Pedro.
1: Allora, ma perché, scusa una domanda, è aumentata la benzina?
0: No, no, non tanto. Allora, il caro carburante, il carburante è una merce, quindi più è richiesta, più il prezzo sale. Se tu ne richiedi di meno, il prezzo scende. Quindi sta a noi alzare un po' quel dannato, chiamiamolo così, piedino dall'acceleratore. Svegliamoci un po' prima, partiamo un po' prima, invece di andare a 100 all'ora per stare insieme a te.
1: Ma stupidate, invece no.
0: Andate a 80 e vedrete che risparmi ci sono. Diminuendo i consumi, i
1: petroliari... come aprono Hormuz subito.
0: A un certo punto...
1: Hormuz lo asfaltano pur di far passare le cose.
0: Allora, venendo io per esempio con per fare 100 km attualmente sono sui 4 litri. Voi per fare 100 km ve lo chiediamo, quanti litri utilizzate? Tu, piccolo Giovanni, quanti litri? Non lo guardi nemmeno, quindi lui non gliene può fregare.
1: Ma non paga lui, che gliene frega.
0: Scommettere che Franceschini lo sa. Franceschini, 100 km, quanti litri utilizzi per fare 100 km? Con l'auto?
1: Calcolando che è in bici ed è rosso, vino rosso.
0: Non lo sa nemmeno lui, perfetto. Ce lo dite voi, 347-490-0042, per capire se quando andate in macchina avete percezioni di quanti cavolo di
1: perché colpa galloni consumati. Perché un po' è colpa nostra del consumo, perché abbiamo il piedino pesante.
0: Se alzate un po' quel piedino e andate in 3 o 4 in macchina anziché uno per volta... I prezzi diminuiranno magicamente.

0: Che meraviglia, Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli su Radio Kiss Kiss. Sono le 12.52, siamo nel bel mezzo di un putiferio tra bellezza naturale, bellezza con qualche ritocchino, a metà strada. Sentiamo gli ascoltatori?
1: Assolutamente.
2: Vai. Allora, io credo che la maggior parte degli uomini sono convinti di apprezzare delle bellezze naturali che in realtà sono semplicemente rifatte bene. Io sono stanca di tutti gli uomini che dicono no, che schifo, è rifatta, e in realtà non si accorgono che ha il rinofiller, che ha le labbra, che ha il botox, che fa le vitamine, magari si accorgono soltanto del seno.
0: Ecco, sulla scia di questo ti leggo anche il messaggio di Maria Grazia che dice: ciao Radio Kiss Kiss, mi fanno ridere, tutti le vogliono naturali però sbavano dietro quelle rifatte. Maria Grazia da Cava.
1: Beh dai, ecco. Non lo so.
0: Perché sai che c'è una gran quantità di donne, ma anche di uomini chiaramente, che non dicono cosa si sono rifatte, se si sono rifatti, lo sai? Che lo nascondono, lo tengono, no io sono tutta naturale, poi magari un occhio un po' più clinico percepisce.
1: Secondo me in certi casi ci sono delle evidenze talmente evidenti che quando mentono di fronte alle evidenze dico ma
0: perché
1: scusa,
0: lo nascondi?
1: Ma hai letto Giocondo sulla mia fronte? Non lo so.
0: Infatti sì, sentiamo ancora.
3: Io sono contrario contro queste cose. Diciamo, se è un difetto che si può risolvere con un intervento plastico, ben venga, ma mi trovano contrario.
0: Il problema è stabilire chi decide quale sia il difetto. Cioè, un difetto lo è per me che mi guardo allo specchio, magari tu non lo vedi.
1: È come quando ti dicono, quando devi uscire che ti stai pettinando, dicono dai che sei pettinato. No, i capelli lo sai solo tu quando ti stanno bene.
0: Ecco, vedi che allora mi avalli questo ragionamento? Tra poco d'accordo. Ci ritorniamo.
4: Kiss Kiss, Trend Zone, con Paolo e Lucilla.

0: con
1: Pensavo dicessi Luigi Fischetti, che è appena entrato in studio.
0: Anche Luigi Fischetti ci accompagna. Fake Love Don't Last. Alla fine di questa prima ora della Kiss Kiss Trend Zone ci trasferiamo nel 1990.
1: Io ogni volta che sento dire 1990 è stato il trend di tutto l'anno. A me ricordo sempre la mascotte Ciao e i mondiali d'Italia.
0: È vero, cioè, ma secondo te si rifaceva già la gente nel 90?
1: Sì, forse un pochino meno bene di adesso, non lo so.
0: Direi di sì.
1: Usciva anche in quell'anno gli Snap, questa è The Power.

0: Ogni volta che sento sta canzone mi viene da pensare che dica raccattapalle.
1: Ma invece sai, no, che ci starebbe sì, bene.
0: Invece erano gli Snap con The Power dal 1990, era il nostro History Kiss.
1: Sono le 13, comincia una nuova ora insieme della Kiss Kiss Trend Zone. Siamo a Paolo e Lucilla, saremo insieme fino alle 14. Stiamo parlando questa mattina di bellezza, chirurgia plastica. Abbiamo ancora tante note da ascoltare.
0: Ne abbiamo tante e siamo veramente oggi quasi come mai negli argomenti che lanciamo, c'è un 50-50, oserei dire. Oggi proprio si stanno spalleggiando bene in maniera...
1: in maniera equa, perché non hanno ancora sentito l'argomento poi che toccheremo in questa seconda ora. Lì secondo me si sbilanciano.
0: Anche secondo me.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica per la sua Milano. Ernia, tra l'altro, fresco sposo.
2: Sì, tanti auguri ad Ernia,
1: fresco,
2: vero?
1: Sposo, sì, fresco sì, sposo. Sì, sì. Allora, siete sempre sintonizzati su Radio Kiss Kiss. Siamo Paolo e Lucilla e andiamo verso la conclusione di questa prima parte del discorso che era legato alla chirurgia estetica.
2: Sentiamo qualche altra nota.
3: Ragazzi, io sono favorevole alla chirurgia plastica laddove può essere migliorativa. Oggi però se ne fa un abuso, tant'è vero che per strada sembrano tutte uguali e così si perde la propria identità.
2: La bussola è un po' su questo, cioè tutti dicono favorevoli, però nel momento in cui non va, non andiamo ad esagerare.
1: Sì, a sfigurare, diciamo.
2: Sì.
4: Allora, io penso che se chi ricorre alla chirurgia estetica lo fa per modificare un difetto, che può essere un naso sporgente o piuttosto delle labbra inesistenti, sono d'accordo. Non trovo giusto invece l'eccesso, l'esagerazione di dover per forza seguire una moda, di seguire un trend e poi essere quasi tutti uguali.
2: Ecco, su questo ci può stare, perché ti ricordi quando andavano di moda per le donne almeno le sopracciglia, quelle sottilissime, poi tante persone che hanno fatto quel tipo di tatuaggio si sono pentite.
1: Le ali di gabbiano si chiamavano.
2: Esatto, sì, si sa mai che un domani non vada più di moda il labbro particolarmente sporgente. Quindi,
1: e che fai lì?
2: Niente, te lo farai togliere.
5: Come in tutte le cose, il troppo stroppia, ma fatta bene e in piccole misure, la chirurgia plastica va anche bene.
2: Bene.
1: Abbiamo allora, quindi andiamo a concludere questo discorso con il nostro saggio finale. Il troppo stroppia dappertutto, è vero?
2: È tutto bene nella giusta misura.
1: E quando si dice tutto con moderazione, anche la moderazione.
6: Kiss Kiss Trend Zone.

0: sono le 13.13 martedì 22 settembre, siete nella Trenzone, siamo a Paolo e Lucilla, argomento di oggi spinoso, chirurgia plastica, tutti al naturale, i nostri ascoltatori molto equi, però è venuta fuori una cosa che riguarda dirlo o non dirlo quando rifà qualcosa.
1: Intanto sentiamolo questo, sì.
2: Allora Radio Kiss Kiss, io non mi vergogno di dire che ho fatto dei ritocchini, anzi ne vado fiera, però certe volte evito di dirlo perché la gente rompe veramente tanto le balle.
1: La gente.
0: È vero.
1: Beh, insomma,
0: se
1: diciamo
0: avete che... un'ora e mezza, due, posso dirvi tutto quello che mi sono rifatta io.
1: Questa è un'ammissione totale. Beh, io...
0: Sì, dai, perché no?
1: Ma vabbè, ma Lucia, ma cioè, allora, alla fine, io la metto sempre lì. Ma se ognuno imparasse la sacrissima arte del farsi i cazzi propri, io dico, ma perché?
0: Sarebbe tutto un mondo migliore.
1: È vero.
0: Eppure sai che ci sono addirittura delle religioni che sconsigliano in alcuni casi, in altri casi vietano proprio la chirurgia plastica. Quindi ci può essere che qualcuno non lo dica perché appartiene a un determinato credo, ecco, e non può farlo.
1: Qualora fatta non per appunto correggere un difetto estetico, magari proprio di nascita anche, insomma diciamo che da quel punto di vista lì è ammessa bene o male da tutte le religioni, però effettivamente...
0: Ci sono delle religioni che si impongono e sì. A tal proposito c'è una curiosità sui testimoni di Geova di cui parliamo tra poco, che possiamo definire un cambiamento epocale.
1: Cambiamento epocale che non ha nulla a che fare con la chirurgia estetica, ma ha qualcosa a che fare con il medicale.
0: E certo, con la medicina, con le trasfusioni di sangue, sì. Ecco, tra poco i dettagli.

0: Sicuramente uno dei profili migliori della musica italiana degli ultimi anni, Madame, questa con Mamma Non Mamma. Siamo su Radio Kiss Kiss, stavamo introducendo questo cambio epocale per quanto riguarda la religione dei testimoni di Geova.
1: Sì, perché se vi capita di leggere nei trend di oggi appunto testimoni di Geova, il motivo è questo, perché per anni dire testimoni di Geova era l'equivalente di niente trasfusioni, trasfusioni di sangue vietate.
0: Totalmente vietate.
1: Adesso invece il corpo direttivo mondiale ha modificato questa cosa. In che senso? Comunque non si può né donare né ricevere il sangue nella sua interezza, ma per quanto riguarda le quattro componenti principali, quindi i globuli rossi, bianchi, piastrine e plasma, c'è la possibilità sia di donare che ricevere. Ognuno decide secondo la propria coscienza, senza interferenze da parte del credo.
0: Sì, cosa che tra l'altro provocò diversi problemi anche di, posso parlare di posizionamento sociale anche per questa cosa qua, creando, io conosco personalmente delle famiglie alle quali erano successe cose di questo tipo, che erano totalmente, si mettevano le mani nei capelli a pensare ad una cosa di questo tipo. E lì scatta fuori il fino a che punto una religione possa interferire in scelte anche importanti come queste, no?
1: Eh sì, tra l'altro la cosa che ci siamo chiesti noi, che giriamo anche a voi ascoltatori, quindi il nostro numero 347-490-0042, linee sempre aperte per ascoltare i vostri pareri, ci siamo chiesti questo. Il credo religioso a volte ci fa prendere delle decisioni che ci sembrano anacronistiche, ok, ma che continuiamo per retaggio sociale a prendere, quindi non riusciamo a contravvenire a quelle regole che magari arrivano da lontano e non troviamo neanche più giuste.
0: Magari pensa per assurdo alcuni che fanno parte di una religione pur non essendo praticanti, ma che rispettano, diciamo, delle regole da questo punto di vista.
1: Per non parlare quando poi magari ci si sposa anche con una persona che ha un credo religioso diverso, e quindi nell'educazione dei figli poi diventa un problema anche capire come organizzarsi. Quindi vorremmo raccogliere un po' le esperienze dei nostri ascoltatori in questo senso. Io ti posso dire che rimane magari nella mia famiglia di origine cristiana il fatto di non mangiare carne al venerdì, che è una cosa oggi anacronistica, però

0: Chi sa te che parli di viaggi spartani, ma poi la tua idea di campeggio è un glamping di lusso. Chi sa te che ridi di cuore, diffondendo allegria a chiunque incontri, come tuo unico scopo di vita. Scopo di vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.

0: www.fileni.it.
1: Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
4: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
6: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
6: Kiss Kiss.

0: 16:29 su Radio Kiss Kiss, state ascoltando la Trend Zone con Paolo e Lucilla. Abbiamo aperto un nuovo capitolo del nostro libro della Trend Zone legato al credo religioso.
1: Sì, ci sta piacendo molto anche la modalità in cui ci stiamo interfacciando, anche perché ci stanno scrivendo effettivamente ascoltatori di diversi credi religiosi.
0: Sì, anche note audio, sentiamo qualcosa.
2: Io ritengo che il credo religioso possa influire nelle vite finché la scelta rimane personale. Ma quando la scelta non è più personale, ovvero il gruppo religioso, anche familiare, impone una scelta, è lì il problema. Conosco persone che per non aver rispettato delle imposizioni di scelte religiose sono state cacciate da tutta la famiglia, messe proprio in disparte da tutta la comunità, e questo è la cosa più sbagliata.
1: Storia vecchia come il mondo questa, eh?
0: Sì, poi si apre un fascicolo abbastanza ampio, perché le regole possono andare dalle regole alimentari, quindi che forse sono cose anche un po' più semplici e personali, fino a delle regole che raggiungono matrimoni, abbigliamento, insomma qualsiasi sfera personale. E magari quando sono così ferre e allontanano anche dalle altre persone, c'è qualcosa da dire. Però ci stiamo relazionando sul fatto che a volte ci possono essere delle regole che ci sembrano anche un po' anacronistiche.
1: Sì, ma infatti tra l'altro è arrivato un messaggio molto interessante da Giuliano da Venezia, grazie per il tuo messaggio, che dice: riguardo le religioni, se uno è credente non potete parlare di anacronismi, se una cosa è sacra lo rimane in eterno. Un'altra cosa è se non si è credenti. Io non lo sono, ma trovo poco delicato dare dell'anacronista ad un credente.
0: Guarda, ma io non dico che sia anacronistico credere, dico che a volte ci sono delle regole contenute che sono state estrapolate, vogliamo dire così, interpretate da tutti gli scritti sacri che sono arrivati fino a noi, che a volte, come è accaduto poi con i testimoni di Geova di cui stiamo parlando, rilette bene e anche con l'occhio moderno vengono interpretate in un nuovo modo.
1: Sì, anche perché comunque cambiano i tempi, cambia la società, cambia il modo di vivere tante cose effettivamente.
0: C'è Federica che scrive: sono Federica, cristiana evangelica, continuo a vedere i tatuaggi come un tabù. Vedi che le regole sono veramente tantissime.
1: Sono tante in tante religioni.

0: Money Grabber su Radio Kiss Kiss. Paolo e Lucilla stanno parlando, in questo momento parlo in terza persona,
1: sì,
0: no?
1: Vai,
0: di quello
1: vai.
0: Che sono le regole delle religioni. Sono tanti i messaggi che ci stanno arrivando e ci stanno piacendo tantissimo, e ce n'è uno in particolare che adesso ci apre sicuramente anche un altro spiraglio.
2: Paolo, ciao Lucilla. Invece, da cattolico vi dico che c'è un po' di anacronismo, perché certe cose sono state scritte e pensate per quell'epoca, non per adesso. Esempio, il non mangiare la carne il venerdì, perché all'epoca la carne era prelibata e costosa. Se io oggi non mangio la mortadella per mangiarmi il trionfo d'astice, capite che non ha alcun senso.
1: Ecco, era proprio quello di cui parlavamo prima,
0: è
1: che
0: vero.
1: Forse le scritture rilette con l'occhio moderno potrebbero dare delle nuove interpretazioni. Tutto qui, ad esempio, Paolo, una cosa molto discussa anche sui social: il voto di castità. Ok, apriamo quest'altro grande calderone. Il voto di castità se ne parla tanto, perché ci sono tantissime persone, anche cristiane, praticanti, credenti, che non sono d'accordo.
0: Beh, guarda, allora, questo te lo dico dal punto di vista proprio di un amico prete, che mi ha fatto aprire un punto di vista riguardo,
1: sì,
0: a questa cosa, che ha detto: è una regola. È come se tu accetti la regola del cattolicesimo di diventare prete, devi accettare anche questo, perché sarebbe come, lui mi ha fatto questo esempio che è anche simpatico, no? Però per farlo capire ai bambini, che è come se tu giocassi a calcio e non fossi d'accordo che se tu fai un fallo in area ti diano calcio di rigore contro. Quindi, se ci stai alle regole, le regole sono quelle, altrimenti nessuno ti obbliga ad essere cattolico, a seguire la religione.
1: E questo ragionamento non fa una piega, ma tu sai che a noi piace interrogarci su tutto, e quindi ci chiediamo: è una regola che però ha ancora senso? E con questa domanda direi che arriviamo anche al New Kiss.
0: Guarda, abbiamo anche guardato Giovanni Imperatore cosa ne pensa, ma lui non ci ha guardato, perché
1: no,
0: ha detto: io non voglio pensarlo.
1: Lui non vuole entrare
0: anche
1: in questo.
0: Bene.
1: Lui vuole ascoltare solo la musica più bella, in particolare Gioielli e Achille Lauro, che arrivano con l'ultimo singolo, Per noi.

0: quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Transzone.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss Kiss. Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss Kiss.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Kiss Kiss.
5: Fino al 27 settembre alla Coop con una acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
9: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online.

0: Radio Kiss Kiss. Infatti, mentre stiamo parlando di religioni, usciamo da un pezzo di Madonna che, tra l'altro, con la religione ha avuto sempre un po' di contrasti anche con i suoi concerti anni 90. Qual era la canzone dove c'era il crocifisso?
1: Like a Prayer.
0: Like a Prayer. Sì. Mamma mia.
1: Credo fosse quella.
0: Sì, sì, assolutamente, sì, sì.
1: Sentiamo ancora qualche nota?
0: Vai, sentiamone una.
2: Per me qualsiasi tipo di religione non è accettabile se va contro l'uomo, la libertà, la dignità della persona. Tutte le religioni che vanno contro l'essere umano, secondo me, non sono accettabili, andrebbero un attimo riviste.
0: Pensa che anche anche questa è interpretabile comunque come...
1: Come
0: ci pensi, anche questa è una questione interpretabile e soggettiva per certi aspetti.
1: Comunque mi sembra che di leggere tante notizie in questo periodo che riguardano il cristianesimo che denotano una certa libertà. In che senso? Ho letto, mi è capitato proprio di recente, una suora che si è sposata, quindi ha lasciato i voti, si è sposata, un prete che ha fatto lo stesso, un prete che aveva lasciato i voti e poi è tornato ad essere prete a 84 anni, quindi c'è anche una sorta di mobilità all'interno del cristianesimo. Chi ci ripensa, chi ci ritorna, però mi sembra che si accolgano sempre tutti.
0: Alla fine, diciamo che la base, perlomeno parliamo del cristianesimo, che sicuramente forse quella che conosciamo meglio, è una religione di totale accoglienza, no?
1: E quindi almeno questo è una cosa positiva.
0: Cioè, perlomeno così dovrebbe essere.
1: A proposito di accoglienza, ti leggo il messaggio di Carlo. Mi devo sposare in chiesa e sto facendo il corso prematrimoniale con una persona, ovvero il parroco, che non si è mai sposata. Eccolo. Ditemi voi.
0: Ecco. Allora, Carlo, se vuoi aggiungere della benzina al discorso. Allora, ci ascoltiamo il sole e poi dopo andiamo a chiudere questo discorso. Sì.
3: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss, Trend Zone.

0: Alvaro Soler, Roy Pace a Radio Kiss Kiss. Ne approfitto per fare una piccola risposta a Carlo, sì, del messaggio che ha detto che si deve sposare in chiesa e deve fare il corso prematrimoniale. Fa parte a tutti gli effetti anche di quella cosa che dicevamo prima, la regola è quella, e viviamo fortunatamente in uno stato in cui abbiamo il diritto di poter scegliere di sposarci con un
1: rito civile, un altro rito tipo civile. Di rito.
0: Quindi non ci sarà nessuno che ti spiegherà che cosa devi fare durante il matrimonio.
1: Guarda, qui apriremo un altro capitolo, ma non abbiamo più molto tempo perché siamo quasi alla fine della Kiss Kiss Trend Zone. Però ci sarebbe un gran parlare anche della questione su cui tante persone che credono non sono d'accordo, ovvero dare la possibilità attraverso un tribunale speciale a coloro che si sposano in chiesa di annullare poi il matrimonio.
0: La sacra rotta.
1: Esatto, e quindi poi di rivedere tutta la procedura, perché ci sono anche persone molto credenti che

0: con la terza ora dei Corrieri di Kiss, dopo questo bellissimo di Kiss dell'anno 1979, ma tra poco anche la redazione con Cristina Manco per le news.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Una buona serata e bentrovati. L'intervento di Donald Trump all'81esima Assemblea Generale dell'ONU, l'America è tornata ed è più forte che mai, esordito per poi rivendicare, mentre gli altri parlavano di pace e l'ho realizzata, mentre altri ignoravano le minacce, io le ho affrontate, sono convinto, aggiunto, che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni di medio termine sulla guerra in Ucraina, la pace si farà prima di quanto si pensi, poi attaccato Cuba, uno stato fallito cadrà, affermazione che ha portato la delegazione di L'Avana a lasciare l'aula. In serata il Tycoon vedrà il presidente ucraino Zelensky. Veniamo in Italia. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile, percentuali che in attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. La ministra del Lavoro Calderone alla Camera è intervenuta alla presentazione della relazione annuale 2025 dell'INAIL, ricordando i 600 milioni di euro destinati annualmente ai bandi per sostenere gli investimenti in sicurezza, con interventi rivolti anche alle piccole e medie imprese e al settore agricolo, stanziati anche 26 milioni di euro per la frequenza con profitto delle scuole di ogni ordine e grado per i figli di vittime di incidenti sul lavoro. Mario Calabresi è tornato sulla propria disponibilità a candidarsi a sindaco di Milano per il centrosinistra. Il giornalista ha infatti confermato la volontà di impegnarsi per la sua città. Non è chiaro che percorso sarà, se ci saranno le primarie, tempi e modi, mancano molti mesi, però io ci sono. La cronaca: sospesa un'educatrice 62enne a Roma, accusata di aggressioni verbali, schiaffi e minacce rivolte ai bambini di 3 anni di un asilo nido comunale dove lavorava. I carabinieri hanno documentato i maltrattamenti con intercettazioni audio-video nel corso dell'indagine.

0: indagini scattate lo scorso maggio dopo le denunce di alcuni genitori. Non ce l'ha fatta il bambino di 7 anni ricoverato da questa mattina all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo essere stato investito da un'auto mentre era in bicicletta e stava andando a scuola col papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, il piccolo era arrivato infatti in arresto cardiaco. Lo sport, tennis, sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia vincitrice delle ultime tre edizioni debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Signori, buon pomeriggio, anzi buonasera,
2: no,
1: e prego, accomodate nelle vostre autovetture.
2: Allora, mi sei up level, super energico per due ore, poi rientri alla terza ora e sempre come Patrizia Rossetti,
1: devo
2: buon
1: cambiare,
2: pomeriggio.
1: Devo cambiare, alle sei bisogna cambiare registro.
2: Ma mi diventi formale.
1: Cambieremo anche partner, ma perché non te ne vai alle cinque e mezza?
2: Ma perché me ne devo andare?
1: Vai a noi ti paghiamo lo stesso, tanto per quello che prendi va bene lo stesso.
2: Ok, ma no, io purtroppo devo scontare la pena di stare un'altra ora insieme.
1: Dov'è la nostra nuova collega?
2: Chi è la nostra?
1: Giorgia Rossi, dov'è?
2: Matt, quella del sabato insieme a Carmine Martino.
1: Diamo
2: per
1: più spazio a questa ragazza.
2: Alfio e Ciro, i corrieri di Kiss Kiss, senti la musica intanto. Radio.

0: Salutiamo Olivia Rodrigo, grazie. Stupid song.
1: No, però se dici stupid non devi indicare me. Tra l'altro dicevo canzone tutt'altro che stupida, molto bella. A proposito di questo, passami il termine stupido, ma io intendo leggero. Parliamo di cose leggere. Abbiamo detto cose troppo impegnative nelle ultime due ore. Vorrei che ci alleggerissimo un po'.
0: Sì, alleggeriamo il discorso, parliamo di cose anche belle, comunque che ci danno degli insegnamenti.
1: Quali sarebbero le cose che
0: parliamo
1: ci danno?
0: Parliamo della TV italiana.
1: Benissimo.
0: Ragazzi, perché sta per ricominciare il Grande Fratello VIP.
1: È già ricominciato.
0: Uomini e donne.
1: Vabbè, ma settembre, sai che è sempre un po' il capodanno della TV, no? Certo. Che ti aspetti di vedere delle cose, poi ne arrivano altre. Intanto mi ritorna il Grande Fratello VIP, visto che è tornato, come hai detto, Uomini e donne. È ripartito Verissimo, scusatemi, giusto per...
0: Non lo so, però Uomini e donne ha una nuova opinionista, Alessandra Mussolini, incredibile.
1: Ah, vedi.
0: Contina Cipollari, Gianni Sperti e Tini Canzi.
1: Si chiama così. Va bene, comunque io non mi intendo di televisione, devo dire a casa neanche ce l'ho la televisione, però il discorso è che un po' mi fa pensare.
0: Cosa ti fa pensare?
1: Al di là dei programmi che abbiamo citato, parlo in generale, che il trash va sempre.
0: Il trash va sempre, ma attenzione, è una questione di psicologia. Perché uno dice, perché tutti quanti diciamo che è terribile? La TV trash è terribile, ma poi stiamo sempre lì a guardarla.
1: E io posso allargare il discorso anche a certi contenuti social che sono incredibilmente trash.
0: TikTok. Parliamo di TikTok.
1: Esatto,
0: in generale è trash.
1: Però siamo rapidissimi da quella roba.
0: La psicologia offre, grazie per il contributo audio, offre diverse spiegazioni. La prima è che ci divertiamo con qualcosa che riteniamo poco raffinato.
1: Okay.
0: Quando vediamo che qualcosa è poco raffinato, ridiamo. Ridiamo.
1: Ok. Questo
0: poi,
1: ci sta.
0: Attenzione,
1: ci sta.
0: C'è il confronto sociale.
1: Cioè, che cosa
0: che
1: vuol dire?
0: Dice osservare il comportamento altrui ci aiuta a valutare noi stessi. Cioè, quando vediamo che qualcuno che dice vabbè, ma chi è proprio scemo, oppure mamma mia, ma quanta stupidità,
1: io non mi comporterei mai come si è comportato
0: tu
1: lui,
0: ti rivaluti, dici io sono migliore di quello che sto vedendo.
1: Sai che è un po' l'effetto che fa a me quando dicevo prima contenuti social, io guardo delle cose.
0: Ma secondo te funziona pure con la radio? Non è che ci hanno messo qua perché la gente dice io sono meglio di quelli?
1: Certo, noi serviamo a far sentire gli altri migliori.
0: Ma che stai dicendo?
1: Certo, perché
0: ma veramente funziona così?
1: Ma
0: allora voglio più soldi.
1: Ma che cosa? Scusami, ma te ne devono dare di meno. Ma ci mancherebbe. Comunque, a proposito di questo, posso dire che se è cambiata la merenda a scuola, è cambiata anche la TV italiana?
0: Tra poco ne parliamo.

0: dice questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari con Fabri Fibra o con Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari.
1: Allora, si parlava di TV di una volta, la TV di adesso, anche perché si parla spesso di TV trash.
0: Esatto.
1: La gente che litiga, il gossip.
0: Allora, ascolta, io faccio anche una piccola riflessione sul fatto che adesso la chiamiamo TV trash. Noi però negli anni 80, 90, fai conto, quel periodo lì, abbiamo avuto un tipo di TV che non abbiamo mai definito trash, che però posso dire...
1: Che però, dice, è stata antesignana per queste cose.
0: Antesignana,
1: certo,
0: del trash sicuramente, perché se tu consideri anche un programma come Drive-In,
1: certo,
0: che era fatto ovviamente... Lo dico.
1: Grandi comici, grandi personaggi.
0: Ma anche grandi tette e grandi culi.
1: Esatto.
0: Scusami, passami il termine. Però comunque c'era anche uno, secondo me, una sorta di oggettivizzazione.
1: Per non parlare di Colpo Grosso. Attenzione, tra il 1987 e 1992, Umberto Smaila conduce questo gioco dove poi le ragazze,
0: certo,
1: si dovevano spogliare.
0: Hai voglia, che era una sorta di quiz. Più rispondevi bene, più insomma vedevi nudità. Ecco, mettiamola così.
1: Ma pure vogliamo parlare di Stranamore.
0: Bello!
1: Stranamore stupendo, ragazzi.
0: All
1: te lo ricordo, tutte le domeniche serie, io stavo là davanti.
0: Sì, però. Allora, adesso, Stranamore, noi lo abbiamo preso per quello che era all'epoca.
1: Mm.
0: Se lo ripensi col senno di poi, guarda che l'asticella del cringe mi sale a livelli altissimi.
1: È ovvio, certo,
0: perché
1: certo,
0: molte cose erano finte, erano organizzate, si capiva che era tutto fatto apposta per incollarti alla TV e noi eravamo anche un po' più creduloni.
1: Sì, perché erano ovviamente i primi programmi dove si parlava delle relazioni tra persone comuni.
0: Certo che sì, ma poi c'era, che ne so, anche programmi come Non è la Rai, che oggi forse non avrebbero più mercato, anzi, beh, molto sicuramente non avrebbero più mercato, perché insomma delle ragazzine che cantano e ballano in playback, ballano e cantano in playback, forse oggi sarebbe veramente
1: imbarazzante. Sì, anche perché oggi i ragazzi sanno fare veramente tantissime cose. Tra l'altro non tutti sanno che ai provini
0: e che
1: di
0: Non è la Rai,
1: Non è la Rai, è andato anche Alfio.
0: Ma che...
1: Alfio voleva essere Aura Angiolini.
0: Una ragazza di Non è la Rai.
1: Anche perché aveva un viso molto candido, molto delicato. Poteva sembrare una ragazzina.
0: Guarda che non
1: eh?
0: Hai detto una minchiata, perché al quarto ginnasio, cioè il primo anno di liceo, l'insegnante d'inglese, mentre fa l'appello, io rispondo presente, lei riguarda l'elenco e dice... Ah, sei un maschio.
1: È un maschio, complimenti.
2: No,
1: stessa...
2: ma non dice stronzata.
1: Non so, sta parlando lui, animale. È quello che succede sempre a me quando io rispondo al call center. Pronto, signora, ma signora cosa? Sono Ciro.
0: Però signora si nasce. A volte si diventa anche se vai a Casablanca. Tra poco però io voglio chiedere a Ciro qual è il programma che ricorda di più della sua infanzia. Se volete la domanda è aperta anche a voi. 347 490 0042.
3: Prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro. Let's move!

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Kiss. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Kiss. Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World. Kiss.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te, nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Oh, e che cosa?
0: Quando siamo soli sei magnifica.
2: C'è più delicatezza nella voce
1: solo
2: di
1: Erna. Solo quando siamo soli sei magnifica, e attenzione.
2: Allora abbiamo chiesto un po' anche ai nostri ascoltatori, no? Quei programmi, visto che parlavamo di TV, quei programmi della TV, ma di qualche anno fa, che ricordano magari proprio negli anni in cui stai crescendo.
1: Stai crescendo, magari succedono delle cose, degli aneddoti per cui dici, cavolo, ma quello era bellissimo. Tipo Laura,
2: che dice?
1: Da Campobasso ci scrive e dice, ricordate il gioco delle coppie?
2: Cioè, ragazzi, ma come no, certo.
1: Ma
2: aspetta,
1: tu ti rendi conto il gioco delle coppie?
2: C'era, chi è che lo conduceva? Mamma Marco? No,
1: no, no.
2: Adesso non mi ricordo.
1: Porca miseria, mi sfugge. Andiamo avanti.
3: Yeah. Ciao Ciro, ciao Alfio.
2: Ciao.
3: Io ricordo con molto piacere il sabato sera, il bagaglino.
2: Il bagaglino.
3: E facevo un sacco di risate.
2: Con Oreste Lionello, con Pippo Franco, insomma tutta quella. E poi c'erano le varie Valeria Marini e Carmen Di Pietro.
1: Certo.
2: E Pamela Prati. Come?
1: Delle coppie, il primo conduttore è stato Marco Predolin.
2: Ok, Marco Predolin.
1: Poi
2: ecco.
1: Corrado Tedeschi, Giorgio Mastrota e Natalia Estrada.
2: Natalia Estrada, certo, come no.
4: E ne vogliamo parlare di Colpo di Fulmine.
1: Bellissimo!
2: Con la Marcuzzi.
1: Il pomeriggio lo facevano,
2: sì,
1: giusto?
2: Subito dopo pranzo, o forse proprio a cavallo.
1: Quello che fermavano un tizio, poi dopo quello doveva incontrare la gente in mezzo alla strada. Mi piace quello.
2: Mi piaceva un sacco quel programma.
5: Il programma che mi ricorda più la mia infanzia è Indietro Tutta con Nino Frassica e Renzo Arco.
2: Come no? Forse
1: grande, insomma, classico.
2: Noi eravamo forse un po' troppo piccini, forse siamo di qualche generazione successiva, però ci stava. Sai cosa mi ricordo anche? Fuego.
1: Fuego.
2: Te lo ricordi Fuego?
1: Dico, com'era Fuego?
2: Ma era con Daniele Bossari?
1: Credo di sì.
2: Forse sì.
1: Credo di sì.

0: Time My con Nico Santos su Radio Kiss Kiss, programmi di un tempo che magari ricordiamo perché ci hanno aiutato a venire
1: mamma
0: su.
1: Mamma mia, ragazzi, stanno riscoprendo delle cose incredibili.
0: E io avevo anche dimenticato, pensa te.
2: Chi allora, è? Io ho fatto il gioco delle coppie, ho vinto. Caspita. E nell'albergo dove ho vinto il soggiorno, sì? Ho conosciuto mia moglie, che poi adesso è diventata mia ex moglie, ma vabbè. Insomma, Marco Predolin.
1: Scusami,
0: la moglie il si gioco Marco delle...
1: No, non è Marco Predolin, è l'Alturco. Allora, cioè lui ha partecipato al gioco delle coppie.
0: Sì.
1: Ma come si partecipava al gioco delle coppie?
0: Sì, dovevi sembrare quello più attraente per una concorrente.
1: Okay. Non
0: senza
1: è che andavi
0: che
1: con tua moglie, no?
0: No, no, no, figuriamoci. Ci sentiamo ancora.
3: Rivoglio giochi senza frontiere.
0: Sì, Joslen, come si chiamava lui?
1: Joslen, ragazzi, li rivogliamo tutti. Giochi senza frontiere è una cosa meravigliosa.
0: Sì, sì, sì, sembrava Takeshi Castle. Comunque,
4: ragazzi, buon pomeriggio. Vi ricordate Furore?
0: Come?
4: Mi ricordo ancora la sigla. Furore,
1: furore, furore, na-na-na.
0: Certo, certo, con... Greco,
1: Alessandro Greco,
0: Alessandro Greco, meraviglioso.
5: Ciao ragazzi, aiutatemi perché la vecchiaia ha brutti scherzi. Mi ricordo quello di Corrado del pranzo. Sì. Mi ricordo la sigla e lo arrivavo a casa e lo guardavo sempre.
0: Che poi era Corrado all'inizio, ma poi è stato Lippi. E lei il pranzo è servito, certo.
1: Bellissimo.
0: I tempi là, va bene. Comunque qualcuno ci sta scrivendo, ragazzi, come dimenticare cattivi pensieri. Cos'è cattivi?
1: Che cosa?
0: Non lo so cos'è cattivi.
1: Le cose zozze che guardi tu.
0: Però io non le conoscevo, tu lo conosci, scusami. Adesso
1: ma io
0: chi
1: sono. So tante cose.
0: Cattivi.
1: Ragazzi,
0: pensieri.
1: Comunque, fra poco canzone mesciata. Intanto abbiamo l'ultima di ultimo.
0: Che si intitola tutto. Indovina chi sapeva del programma Cattivi Pensieri?
1: Per piacere.
0: Fischetti.

0: dove l'unica cosa prevedibile è che succederà qualcosa di imprevedibile. I Corrieri di Kiss Kiss.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Kiss. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Kiss, kiss.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bra.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Kiss, kiss.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Kiss, kiss.
14: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
13: Kiss, kiss. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: altro viaggio.
1: Questa è una canzone, una mezza rama.
2: E non sai, ti ha detto mille volte, se non conosci le parole, non c'è, c'è mica bisogno per forza di rovinarti.
1: Per favore, mi sto riscaldando la voce perché adesso è il mio momento.
2: Ma
1: grazie.
2: Che momento? Ma allora, Ciro, perdonami, adesso tu lo sai, io non ti vado mai contro, io dico sempre va bene tutto quello che dici tu. Però abbiamo fatto una buona puntata fino ad ora, sì, fermiamoci qui.
1: E invece no, perché adesso c'è la ciliegina sulla torta.
2: Almeno,
1: ragazzi, ritorna la canzone mesciata, sigla!
3: Questa è la canzone mesciata.
2: Pure.
3: Questa è la canzone mesciata. Questa è la canzone.
2: Basta.
3: Questa è la canzone.
2: Basta. No, ragazzi, no, non ci sto. È già brutto il momento. Non puoi mettere anche una sigla
1: per
2: così
1: favore,
2: brutta.
1: Mentre io mi concentro, spiega quello che faremo.
2: La canzone mesciata, ragazzi, torna ogni martedì. Quindi Ciro ha preso una canzone famosissima, internazionale, la cui base è stata svuotata dalle parole. E su quella musica lui metterà le canzoni di un'altra, di un altro pezzo importante italiano.
1: Esatto.
2: La
1: canzone
2: straniera, quindi la base che sarà utilizzata è I Want to Break Free dei Queen.
1: Bravo.
2: Mentre
1: bravo.
2: Il testo sarà la solitudine di Laura Pausini.
1: Esattamente, la solitudine di Laura Pausini sul pezzo dei Queen. Attenzione,
2: Madonna.
1: Ci vuole concentrazione su il porca.
2: Ti prego.
1: Il volume.
2: Ti prego, Ciro.
1: Marco se n'è andato.
2: Così comincia.
1: E non ritorna più.
2: Ma è brutta, Ciro.

0: mattino.
1: Adesso dimmi Grigio di città, ti prego. Ci sta?
0: A scuola.
1: Non l'hai detto apposta.
0: Il banco è vuoto e Marco è dentro me.
1: Brutta è.
0: È dolce il suo respiro.
1: Ma non ci sta, secondo me.
0: Fra i pensieri miei.
1: Aiuto, aiuto, aiuto.
0: Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me.
1: Ma ce l'hai una sensibilità artistica?
0: Tutti. Chissà.
1: Vabbè.
0: Se tu mi penserai.
1: Qui mi è piaciuta, bravo.
0: Oh. Sento qua,

0: Tommaso Ramazzotti. Grazie cosa? Ma non so quale dei due è rovinato di più, scusa, non so se hai rovinato più la solitudine o I Want to Break Free. Ma quegli altri ti applaudono.
1: Sei stato bravissimo, Ciro.
0: Smettila con questo pubblico. Questo pubblico prezzolato che ti... Ragazzi, sì, questo era tuo padre che lo diceva.
1: Grazie a tutti.
0: Ma grazie cosa,
1: alla
0: ragazzi.
1: Prossima puntata. E anche oggi ci siamo portati la maglietta a casa.
0: Sì, certo che sì. Ragazzi, purtroppo mi duole dirlo, ma la canzone mesciata ritornerà martedì prossimo.
2: Prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.

0: E fra poco la redazione per le news.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Un saluto e bentrovati. Donald Trump ha firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Poco prima, durante il suo intervento al Palazzo di Vetro, il tycoon ha invitato i capi di Stato e Governo ad essere uniti e premere economicamente sull'Iran e si è detto convinto che Trump farà l'accordo dopo le elezioni di medio termine. Sull'Ucraina ha assicurato: la pace si farà prima di quanto si pensi. Infine, quando il presidente statunitense ha definito Cuba uno Stato fallito che cadrà, la delegazione di L'Avana ha lasciato l'aula. Stasera l'incontro tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto est-ovest e potrebbe riprendere oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Lo riferiscono fonti informate sulla questione. Il 13 settembre gli attacchi dei droni avevano costretto Riyadh a chiudere l'infrastruttura che permette di evitare il transito per lo stretto di Hormuz. Cambiamo argomento. L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% del PIL, numeri che non consentono all'Italia di uscire anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, perché la Commissione possa proporre a novembre l'uscita. Infatti il dato sul deficit 2025 nella notifica Eurostat del 21 ottobre deve risultare inferiore al 3%. Prendiamo atto, non senza rammarico, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti, dei dati definitivi. La cronaca: ha confessato il ventenne di origine egiziana accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne avvenuta venerdì discorso in un parco alla

0: L'investigatore ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto effetto di stupefacenti. Il giovane con precedenti per reati contro il patrimonio era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato a firmare. Per la prima volta dopo mesi la famiglia nel bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bambini sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Catherine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro fa parte di un programma di ricongiungimento progressivo e a tappe disposto dal Tribunale dell'Aquila. Lo sport, ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di Montreal. Gli azzurri hanno chiuso i 40,6 km davanti a Francia e Svizzera. Per l'Italia è la terza medaglia nella rassegna canadese, la prima d'oro. Calcio: c'è grande attesa per l'esordio bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Gli azzurri si sono radunati a Coverciano per preparare le quattro sfide di Nations League, a cominciare da quella all'Olimpico di Roma venerdì contro il Belgio. Già dai primi allenamenti il CT ha dimostrato di avere idee molto chiare su come potrebbe utilizzare 34 giocatori che ha a disposizione, sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss a te Cristina, a domani, sono le 19 in punto e inizia Portami a casa kiss kiss, benvenuti a bordo. Saluto con affetto chi sta lottando con la frizione nel traffico, sognando il divano di casa, chi è al lavoro e sogna di evadere. Saluto anche chi è già a casa ma sta fissando il frigorifero aperto, sperando che per miracolo gli ingredienti si cucinino da soli. Ciao a tutti voi passeggeri di Portami a casa kiss kiss, ovunque voi siate, qualunque cosa stiate facendo. Buon viaggio verso sera con me Rita e con Andrea Cimmino che vi saluta dalla regia. Abbiamo la musica più bella, iniziamo con i Colors con Katy Perry e subito con Miley Cyrus Bass Persuasion.

Prima Miley Cyrus, poi Katy Perry ed infine i Colors insieme ad Elodie. Pensare male qui su Radio Kiss Kiss per darvi il benvenuto a Portami a Casa Kiss Kiss di oggi. Vorrei aprire una parentesi a proposito di pensare male, una parentesi dedicata a un grande classico della lingua italiana. Diciamo che è una formula magica che viene spesso usata, una specie di salvagente per cuori impavidi. La frase suona così: sono stato frainteso. Sono stato frainteso, una frase che mi fa impazzire, è la hit intramontabile di ogni shitstorm che si rispetti, è la scusa d'ordinanza di chiunque politico, per esempio, influencer o personaggio pubblico venga colto in fallo a dire castronerie di proporzioni bibliche, no? Magari evocando, che so, stereotipi d'altri tempi oppure scivolando su bucce di banana sociologiche. Comunque la dinamica del sono stato frainteso è sempre la stessa, fateci caso. Prima si lancia una dichiarazione indifendibile, poi quando l'indignazione arriva a temperatura di ebollizione, ecco che arriva il capolavoro della retromarcia. Il mio pensiero è stato manipolato, sono stato frainteso. Quindi, cari i nostri comunicatori, vorrei riflettere insieme a voi su un aspetto importante. Quando dite sono stato frainteso, la verità è un'altra. Non siamo noi ad avere problemi di comprensione del testo, non siamo noi che non abbiamo capito, siete voi che vi siete espressi una schifezza. Anziché dare la colpa agli altri, provate una volta la via dell'onestà e dichiarate: ho detto una cavolata, scusate. Così rischiate persino di diventare credibili, pensate. The Bowser su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella.

Lose Myself, The Bosa su Radio Kiss Kiss. Stavo leggendo, mentre li ascoltavo insieme a voi, il risultato dell'ennesimo studio internazionale che cerca di spiegarci come dobbiamo vivere. Uno studio che rivela che per combattere lo stress moderno basterebbe dedicarsi semplicemente a 20 minuti di silenzio assoluto al giorno. Come se fosse facile. Un'ottima intuizione, devo dire, dei ricercatori che evidentemente non hanno mai preso la metropolitana nell'ora di punta, non hanno mai preso la macchina e guidato nel traffico di clacson, oppure non hanno mai accompagnato i figli a calcetto, a danza, o probabilmente non hanno figli. Comunque io nel dubbio voglio assolutamente disubbidire anche stasera alla scienza. Niente silenzio per le prossime due ore, ma tanta musica selezionata, la più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss.

Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: www.filemi.it. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro, ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
3: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: la musica più bella è Radio Kiss Kiss, che vi sta accompagnando verso sera. Radio Kiss Kiss, che come sapete è media partner ufficiale dei campionati europei di pallavolo maschili 2026, ed ogni giorno vi stiamo raccontando il percorso della nazionale grazie al nostro Roberto Sciannamea, in collegamento ora dal Pala Vela di Torino. Buonasera Roberto, quali novità ci racconti?
1: Buonasera a voi, le novità sono che abbiamo una nazionale veramente carichissima in vista di domani, dei quarti di finale, perché bisogna staccare il ticket d'ingresso alle semifinali che si terranno a Milano nel fine settimana, venerdì esattamente. Domani che ostacolo abbiamo? Abbiamo la Finlandia, che si è già dimostrato veramente un ostacolo e un osso duro già durante i gironi, nel quale è riuscita addirittura a battere una Serbia che è solitamente sempre stata molto ostica per l'Italia, e quindi avversario assolutamente non da sottovalutare. Ma abbiamo i nostri ragazzi con il coltello tra i denti, pronti a staccare questo ticket d'ingresso alle finali che si terranno a Milano.
0: Molto bene, allora in bocca al lupo alla nostra nazionale come sempre, e per oggi dal Palavela di Torino è tutto. Grazie mille Roberto, kiss kiss a te.
1: Kiss kiss a voi.
2: Eurovolley 2026.

Anche in Porta Mia Casa Kiss Kiss c'è cioè Rispondi e Vinci. Rispondi, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni e vinci la t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, ma te la regaliamo solo se oggi hai interagito al 347 490 00.

forma, diventano, che so, per le star diventano i contratti, le responsabilità, la solitudine delle star. Casini è un elenco a cuore aperto che Marracash e Guè fanno per noi e della propria vita.

0: Marrakesh e Guè tra i nostri New Kiss. E buonasera a Lorenzo Tedici del Meteo.it che ci dice ora che tempo farà domani.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale, la Sicilia orientale e in Sardegna, mentre sul resto del paese la situazione risulta stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà per lo più asciutto. Massime tra 20 e 27 al nord, tra 19 e 27 al centro, tra 18 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: La musica più bella, i giochi che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
3: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
5: Yes, yes. Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Kiss Kiss.
8: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: momento più bello del mio appuntamento con voi nel tardo pomeriggio tra le 19 e le 21. Sono pronta a regalare una bellissima t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, ma solo a chi oggi ha interagito con noi al 347 490 0042, t-shirt che trovate nella sezione shop del nostro sito kisskiss.it in edizione super limitata. Il nostro Andrea in regia sta selezionando il numero estratto a sorte, sentiamo che squilla con una certa suspense perché così deve essere.
1: Sì, pronto?
0: Ciao, sono Rita di Radio Kiss Kiss. Tu che radio ascolti?
1: Beh, io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Vai! Vincenzo Di Bra, ti abbiamo trovato bello pronto, ti abbiamo colto super pronto. Grazie per essere un fedele ascoltatore di Radio Kiss Kiss. Vuoi dire qualcosa alla nazione? Fai pure.
1: Ascoltate Radio Kiss Kiss.
0: Basta, non vuoi salutare nessuno?
1: No, non devo salutare nessuno, sono contentissimo per il discorso che mi avete chiamato, quindi da lì sono contento.
0: Dai, sei grande. Niente. Grazie, siamo noi che ti abbracciamo con veramente con gratitudine per essere un nostro fedelissimo. Un bacio a
1: grazie
0: te e a presto.
1: Voi.
0: Ciao Vincenzo.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, kiss kiss a te. Ciao.

quando dovevi mettere tutti i gettoni telefonici da parte e poi recarti alla cabina e c'era la fila nei luoghi di vacanza, e girava questa canzone nell'estate del 1981. Il Grande Fratello, non quello televisivo ma quello di Orwell, rivisitato in una canzone da un ingegnere del suono che fece la storia insieme alla sua band, di Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Wow, il gettone telefonico. O la scheda. Cioè, in sostanza, nel 1981 te la dovevi un po' guadagnare la telefonata, la conversazione telefonica da fare. Affetto profondo, attrazione e passione, dedizione, tutti termini che parlano d'amore, perché nella prima parte di Io, Tu e Kiss Kiss di questa sera del 22 di settembre, buonasera da parte di Stefano Piccirillo, grazie alla mia amica Rita che torna domani alle 19, parleremo ma soprattutto ascolteremo le canzoni più belle che hanno fatto la storia. Magari voi ci raccontate con quale canzone avete conquistato lei o lui. Si parte con Emma e Fabri Fili.

Quindi Emma mi va a Sanremo 2027, i rumors sono sempre più insistenti, che inizio d'effetto, vibe romantica, anche se la storia parla di una coppia un po' stanca sentimentalmente, Emma e Fabri Fibra. L'amore questa sera protagonista, come ogni martedì sera nei primi minuti di Comitiva Dio Tu e Kiss Kiss, e questa sera ci piace trasmettervi canzoni che parlano di amore e fedeltà, soprattutto senza tanti casini nelle storie. Sostanzialmente Il potere dell'amore, cioè anche il titolo stesso è la prima che vi metto, Il tuo amore è un re, Your love is king, significa che il sentimento guida la vita di Sade, in questo caso come un sovrano assoluto, la devozione ma anche la gioia, cioè i riferimenti ai baci e alla corona simbolica sul cuore esprimono una totale dedizione e una profonda felicità. E poi la cosa più importante in una relazione, che è il desiderio. Cioè, il brano trasmette anche il bisogno costante di sentire questo amore vicino e reale ogni giorno, e sottolineo amore reale, passione da innaffiare. Ho messo anche la giacca del primo appuntamento per questa canzone, che è anche l'ultimo. Your love is king.

Un amore sovrano di 42 anni fa, l'esordio nel mercato discografico mondiale di Sade, che avrebbe collezionato poi, non solo negli anni successivi, nelle decadi successive, tantissimi altri successi. Bel momento serale dedicato ai sentimenti. Quante volte, da donna innamorata, da uomo innamorato all'ascolto di U2 e Kiss Kiss, hai mandato di primo mattino il WhatsApp con la canzone che piacesse al tuo partner o al tuo futuro partner, soprattutto all'inizio di una relazione, di una frequentazione, quando hai le farfalle nello stomaco, pensi esclusivamente a come stupire l'altra persona in modo molto dolce, l'invio di una canzone. Ma con quale canzone hai conquistato lei, lui, nella storia, con amori passati o nell'amore che stai vivendo? Puoi anche comunicarcelo battendo un WhatsApp al 347 490 0042. Due lottatori, due reduci, due lanti nel mare di questa città. Anche la difficoltà di attraversare la metropoli intera all'epoca, insomma, analogica, quasi 1993, sì, c'erano i primissimi telefoni cellulari, ma non tutti ce l'avevano, e soprattutto provare dalla cabina e trovare la segreteria telefonica, il nastro che girava. Non sono in casa, lasciate un

0: Abbiamo riavvolto il nastro di quella fantastica segreteria telefonica cantata da Raff, è una delle canzoni più belle degli anni 90, ma della storia della musica italiana. Quella canzone che accendi la radio la sera, metti Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo e ti frega. Tanti messaggi emozionanti con questa esagerato, stupenda, grazie Stefano, saluto Antonio, saluto Riccardo che segnala anche la canzone con la quale probabilmente ha conquistato la donna della sua vita o parte della sua vita, un classico di Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You, tante reactions in questo preciso istante.
1: Ciao Stefano, andando da Pescara. No, noi siamo 7 anni che io convivo con la mia compagna. Tutte le mattine ci facciamo i bigliettini, buongiorno, amore mio, buon lavoro.
0: Che bello, bellissimo.
1: Con la canzone che ho conquistato mia moglie.
0: Qual è? Dai.
1: Meglio che non lo dico.
0: Ma perché?
1: Gigi, inizio.
0: Ma come, il grandissimo Gigi?
1: Quel giorno mi sono divertito da morire.
0: Ma scherzo, tra l'altro è una delle voci più potenti della musica italiana e do un abbraccio a Gigi. Parlando di amore e fedeltà 2014 con Ed Sheeran, Thinking Out Loud.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo Pelo Show.
1: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
4: Kiss, kiss. Ah.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Kiss, kiss.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Kiss, kiss.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
10: Infatti.
9: E perché nella foto sei su un palco?
10: È una storia lunga.
9: Quanto lunga?
10: Fino alle 5 del mattino.
9: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Sente Peggy Gou, questa sera sei arrivata a seconda, non sei la più amata di O2 e Kiss Kiss, perché due di Raff, l'abbiamo suonata qualche minuto fa, ancora reazioni via WhatsApp, 22 settembre, ma auguri ad Andrea Bocelli.

Tra altri 68 anni di grandi successi di vita, soprattutto auguri Andrea, partito dal piano bar, arrivato ai grandi palchi, i matrimoni e poi purtroppo anche la villa svaligiata e il suo rapporto con la cecità, nato nel 1958 nella campagna toscana. Potrei chiederti, ma tu che ascolti la radio in questo istante, 21 e 25, quanti anni hai? Beh, se me lo scrivi via WhatsApp, posso metterti la canzone della tua vita, fare due chiacchiere insieme, far parte della comitiva. Scatta l'operazione Un anno, una canzone. Ora il Lighthouse.

Affascinante, hanno suonato praticamente in ogni angolo della capitale, poi si sono spostati a fare live in giro per la nostra penisola da qualche anno a questa parte. La loro nuova canzone è Gomma Americana. Questa è la comitiva di O2 e Kiss Kiss, intanto già in ballo per un anno una canzone alle 22:10, Monica, Antonio, Arta, Stefania, Lucia con il loro anno di nascita, Leo, Daniele, saluto anche Doc. Prima abbiamo fatto gli auguri di buon compleanno al grande Andrea Bocelli. Mi ha fatto venire in mente chi nel mondo della musica, sono in tanti, ha una voce davvero potente.

0: nessuno.
1: Nessuno saprebbe mai.
0: 40 secondi di brividi tra Whitney Houston e Giorgia. Volta la tua voce potente. Davvero qui l'imbarazzo della scelta. Cioè, come dire, a chi vuoi più bene? A mamma o a papà? Tra poco invece ti metto un disco nuovo.

Esclamarono con una canzone: farà un male fottuto questa estate, sotto l'aspetto delle temperature, noi aggiungiamo, è accaduto durante l'estate del 2026. Siamo pronti per una novità, duetto Karol G, Bruno Mars, Still.

0: Frank. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss, kiss.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
3: Yes, yes.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Yes, yes.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

68 e non sentirli sarà grande protagonista anche nei prossimi anni, arriverà ai 70 con nuovi record. Intanto Madonna con Everybody Get Up and Dance, non altro che danzeteria nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Abbiamo messo un secondo di una canzone di Madonna qualche sera fa, perché anche questa notte torna la sfida, indovina una canzone in un secondo. Avremo a proposito un po' di regali, tipo la t-shirt celebrativa dei 50 di Radio Kiss Kiss, con rispondi e vinci a sorpresa tra tutti i messaggi inviati dopo le 21 all'interno di questo programma che si chiama Io Tu e Kiss Kiss. Piacere, Stefano Piccirillo, insieme fino alla mezzanotte. Prima abbiamo fatto una call to action legata alle canzoni d'amore che hanno inaugurato la puntata di stasera, e ad esempio do un abbraccio a Lorenzo, la mia canzone sottofondo del mio primo bacio con mia moglie più di 44 anni fa è stata I Like Chopin, mitica canzone di Gazebo, la prima versione dell'Italian Style. Ora l'Italia cantata in italiano da Coez con la musica Non c'è.

La ragazza, il concetto è molto chiaro da un po' di mesi a questa parte con Ray, Where Is My Husband. Facciamo un po' di storia. Sting giovanissimo con i suoi Police 1981, prima di spoilerare al mondo decenni dopo il tantra, il famoso tantra che include il piacere dei sensi e l'energia vitale come strumento di evoluzione interiore.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Kiss, kiss.
4: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri.
6: Più Coop Voce.
7: Kiss Kiss.

0: dalle 19 alle 21 con Rita Manzo, solo su Radio Kiss Kiss. Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza. Kiss, kiss.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Kiss Kiss!

0: se resto frizzata in colla. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss Kiss. Oh, I'm a love you like never been. Radio Kiss Kiss.